0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker, la mia Liguria, organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Si gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguaglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto la Iguaglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Catteo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Tessico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto?
4: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta direi. Grazie, ciao.
6: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo. Soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
7: Confermo.
6: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
8: Chi è arrivato prima tra i due?
6: Lui.
8: L'hai battuto quindi?
7: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo. Penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
9: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
10: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io le abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
11: Esatto.
10: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
8: Le salite come erano, insomma?
12: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
13: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
14: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così. Dai.

0: Avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo. Grazie.
1: Ma la gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite, e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
2: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
3: Da rifare?
2: Da rifare, sì.
3: La prossima?
2: La prossima Sanremo, fine mese.
4: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli, è sempre un piacere venire in Liguria.
5: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della Gran Fondo, sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumandoli il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.

0: fai la scelta giusta.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
3: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi che ai nostri microfoni che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente.

0: rende per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza, infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo,

0: ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
1: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
2: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
3: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati.

0: arrestati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza e è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote.

0: Rotte e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi che ai nostri microfoni che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati.

0: Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto. Qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello.

0: Lauria e Francavilla in Cinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi

del lead che dovrebbero essere futili, ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi, che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti.

0: pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato, è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga

0: aggredì due coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino.

vicino il 23enne e poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza

sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare nell'MP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno, ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in EMS. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2.

0: first memory and first victory.
1: Il mio primo ricordo, la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGT con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La Corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Blake McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La Corvette numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Elms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Elms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il 6° anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho

Sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'EMS, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto due gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayonet Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garg mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Earl Garve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancher, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiera di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antiramo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lancher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lancher. Infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in IDEX Sport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jacob Zmieszkowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles. Va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Zmieszkowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F-Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick, appunto, in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni.
Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Panis in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota inter-Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Panis, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 e adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è A-Race GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell, in terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. GP era arrivata prima e terza in MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera,

Era Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2, pro M, è nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hight di Aub ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Bypani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, A-Race GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla Aub ITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Pani, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans. Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Aub ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla Corvette di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bijoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jay Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bijoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jay Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Pani, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Pani, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione.
Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Chembo Lukbasi che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Jarno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loupchaten sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La Virtual Safety Car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Pani, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partenti di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Pani davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro M da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde-gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing che centra in pieno l'incolpevole Corvette che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full corsiello. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio.
Forest Racing by Panì guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione, ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando in LMP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian

Pen, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese dei Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani. Continuerò con questo team? Voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata. Vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando. Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx è appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche ID Export, con il nuovo arrivato Valerio Rinicella, è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al Visero Della di Rinaldi Racing va a largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International. Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar Byron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse

anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno. Stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa. Tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP, Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è la sua prima via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio.

0: nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al GarPro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese, sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Helms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta, con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader, Esteban Masson. Forestier Racing by Panis, number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3, Mikkel Garde Pedersen, sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, al visero della. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta, con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai, e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro M. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3, con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad Djerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre 3 vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing, che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22. Dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno. Vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva, perché Forestier Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Christodoulou è appunto l'ultimo giro. Christodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pani e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche la 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta.

perché sa di essere davanti a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter Europol e United a completare il podio in LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Garpro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Panis e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse Endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Olli ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Panis con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nelle Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e si è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algarve Pro Racing con la vettura numero 20, seconda AF Corse numero 83 e terza Duquesne con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Race GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire.
E nell'MGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75, a bordo della Porsche 911 GT3 RL MGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Ciao a tutti amici di GoTV, come vedete oggi le nostre telecamere si sono spostate alle porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione che avverrà proprio oggi di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto, vi dico solo una cosa. Oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini, che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
1: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent, dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
2: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
3: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del 1° maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa, perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
2: Grazie vice sindaco.

0: diretta qui per GoTV Channel, sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
2: Vabbè. Da lui ci sta.
0: Da lui ci sta.
1: Se andiamo in moto, in pista, io invece di 3 decimi prendo 30 secondi.
0: Vabbè, dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a mille, dai, sì.
0: Quasi a mille. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito, bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart?
2: Sì. Sì.
0: Che cosa vi ha convinto a partecipare?
2: Un po' l'adrenalina di provare la pista e magari di provare ancora quei piloti grandi piloti.
0: E allora ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: adesso ai microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No. E perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno perché devi venire a fare il tifo per lui, eh?

0: la prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PG K Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
1: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, ma poi non l'ho mai provato.
0: E... Cioè no, ma dimmi, no, allora tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
1: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza, la prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
1: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
1: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
1: 40 e qualcosa.
0: Vabbè, dai, insomma, ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti, Giulia!
1: Grazie.

0: hanno girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Fasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
0: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
1: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e a mettersi anche alla prova. Quindi.
0: Senta, come si chiama?
1: Io mi chiamo Marcello.
0: Marcello, ma lei deve salire in pista, sei già iscritto?
1: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Palmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma, tutti bravi. No, io
0: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
0: E quando correte?
2: Credo, aspettiamo.
0: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
0: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
0: 8. E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
0: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
0: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
0: Già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
0: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PGK Design, nonché PGK Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno tre tappe. Ci troviamo oggi alle Porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto

0: Quattro categorie.
1: Mini, junior, senior, over 40.
0: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
1: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica. I primi quattro di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent, è un X Factor del karting.
2: Esatto.
1: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i quattro vincitori di tappa di ogni categoria.
0: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
1: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
0: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
1: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format, chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto,
0: certo,
1: sarà secondo me anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
0: Assolutamente. Ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini. L'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13.30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, dalla PGK Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
1: Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart, e quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque a portata di tutti.
0: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
1: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per 2 mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa, e sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
0: Come tutti i talent ci sono dei premi.
1: Premi veramente incredibili per le categorie mini, junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronnie Sara della Birra Art, che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari
0: GT, che l'abbiamo vista, all'interno del centro commerciale.
1: Quindi un'esperienza unica, da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che

0: è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
1: Madonna, allora ragazzi, dovete venire a provare questi mezzi. 2 mesi qui a Verona per poi andare 2 mesi provincia di Brindisi, 2 mesi a Milano. Non avete scuse, ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
0: Sì, e poi abbiamo anche una novità.
1: Sì.
0: C'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti c'è tanta un collegamento, c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori. Per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori. Lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
1: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli, potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima.
2: Grazie.
1: Ti auguriamo un grande successo e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
0: Grazie.
1: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori, di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
3: Ciao.
1: Allora, tra poco è il tuo turno.
3: Così sembra.
1: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
3: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente. E chiaramente punto alla vittoria.
1: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
3: Molto appassionato, da molto tempo.
1: Ok, ma corri anche nella realtà? No. Ci dedichiamo solo al virtuale?
3: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
1: Però rispettando i limiti.
3: No, sempre.
1: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
3: A tutta.

0: Musica e motori oggi vanno a braccetto, perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.
1: Assolutamente, è un grande piacere. Io non avessi fatto musica nella vita, avrei voluto correre, quindi quando mi capita...
0: C'è ancora il tempo, eh?
1: Ma non lo so, sono vecchio, c'ho la barba ormai.
0: Ah, bene,
1: niente, ormai...
0: bene. Piccolo spoiler... È in uscita il tuo prossimo disco?
1: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
0: Emozione?
1: Sono molto felice. Devo dire, è stato un lavoro molto lungo, sofferto, però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto.
0: Vuoi farci qualcosa a cappella?
1: No.
0: No, no, assolutamente no! Vedi, io sono più nel mondo dei motori.
1: Per l'invito.
0: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco sui motori con PGK Circus.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
1: Viva il lupo!

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante di yoga del gruppo appunto Gaia Yoga. Che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio. È ovvio che si è trattato di un assaggio di yoga, perché lo yoga è davvero una pratica spirituale, fisica, ma anche mentale, interiore ed esteriore. C'è tutta la parte di yoga legata ai mantra, la parte più legata al respiro, quindi pranayama, e così via. Quindi è davvero una pratica molto completa, ma molto ampia. Io ho cercato nell'arco delle nostre puntate di farvi un sunto di quello che secondo me potete praticare a casa da soli. Qualcuno in effetti mi ha scritto, e anzi ti invito a farlo se vorrai, così darmi un feedback o magari fare anche qualche domanda, scrivimi pure alla pagina Gaia Yoga, e qualcuno appunto mi ha detto: ma insomma, però alla fine abbiamo sempre fatto un po' le stesse posizioni. Attenzione, soprattutto all'inizio è ovvio che dobbiamo imparare l'ABC, ma in realtà anche gli allievi più esperti partono sempre dal semiloto, dallo sciogliere le spalle e così via. Cioè, ogni volta che tu ti avvicinerai alla pratica, almeno a mio avviso, dovrai comunque fare quello. Poi è vero che ci sono tante asanas, cioè posizioni diverse, ma io non ti vedo, quindi ho preferito proporre quello che, pur non vedendoti, è comunque abbastanza sicuro. Poi, se tu vorrai sperimentare altri yoga, troverai sicuramente una palestra, un centro vicino alla tua città, oppure magari così a settembre potremo sentirci, perché anch'io insegno in varie città ormai e anche attraverso il web. Ma adesso lasciamo stare la nostalgia, perché un pochino anche sono triste, sono dispiaciuta, sono volate queste puntate, però sono anche contenta perché ho ricevuto dei bei feedback e so che persone hanno davvero, puntata dopo puntata, lezione dopo lezione, hanno sperimentato e trovato un beneficio, e questo ovviamente mi fa molto piacere. Come sempre ci mettiamo comodi, ci togliamo anelli, braccialetti, orecchini, orologi, tutto quello che può darci fastidio. Se abbiamo i capelli lunghi, li leghiamo e cominciamo a chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, l'aria entra e l'aria esce. Con l'arrivo del caldo magari abbiamo

abbiamo le finestre aperte e allora arrivano ancora di più rumori, ancora di più distrazioni dall'esterno. Io ti chiedo di concentrarti ancora di più sul tuo respiro e sulla mia voce. Appunto, l'aria entra e l'aria esce. Inspiriamo, ci gonfiamo come un palloncino. Espiriamo e ci svuotiamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo. Inspiriamo e ci allunghiamo verso l'alto. Espiriamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo. Bene. E adesso sciogliamo il collo. Andiamo giù col mento, verso destra, saliamo, arriviamo a sinistra. Torniamo giù e viceversa, vado a sinistra, faccio tutto un giro, destra, torno giù e torniamo dritti. Sciogliamo la spalla destra e sciogliamo la spalla sinistra. Destra un po' più grande, muovo anche il collo, sinistra un po' più grande. E tutte e due avanti, in alto, indietro e giù, avanti, in alto, indietro, giù e mani all'altezza del cuore. Allunghiamo le braccia come ormai sappiamo fare senza stringerci troppo e facciamo scendere le braccia. E ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo. Espiro, scendo, scendo, scendo e apro il braccio destro e torno, apro il braccio sinistro e torno, sale in diagonale destra e guardo la mano destra e torno al braccio e l'altro e torno, poi saliamo e facciamo la mezza luna a destra e torno e sinistra e torno, ancora vai destra, allungati, allungati, torna, sinistra e torna e riscendono le braccia, apro, faccio una bella diagonale, le mani vanno a incontrarsi, un gomito su, un gomito giù, apro e cambio, un gomito su e un gomito giù, le mani vanno dietro, si incontrano. Rallento il mio respiro. Torniamo con le mani alle ginocchia. Ok, andiamo indietro e srotoliamo avanti. L'abbiamo chiamata tartaruga. Quindi vado dentro al mio guscio e srotolo avanti il mio guscio. Come volessi entrare proprio nel mio corpo e uscire, venire avanti, venire avanti, venire avanti. E ritorno. Tartaruga destra, vai giù, quindi se riesci a vedere bene la mia zebra è perché io non mi chiudo, mi raccomando, quindi vuol dire tieni il fianco aperto, torno verso l'alto, vado dall'altra parte e torno, ancora vado giù a destra, allungo il braccio sinistro, torno su, inspiro, espiro, allungo il braccio lungo, lungo, lunghissimo, torno su. Adesso facciamo la tartaruga completa. Vado indietro, vado a destra, vengo avanti, vado a sinistra, torno al centro. Se vuoi puoi rifarlo, quindi vai indietro, sinistra, centro, destra e ci fermiamo qui. Poi mano destra avanti, facciamo il cosiddetto fiore. Inspiro, espiro come un fiore piccolino, piccolino e poi grande, apri i tuoi petali. E ancora, inspiro e vengo avanti, espiro, andrò indietro. Sinistra avanti, inspiro, mi allungo, salgo, espiro, vado indietro. Ancora, inspiro, allungo, salgo. Appoggia le mani e sali. Una volta salito, salita, puoi cambiare gamba e riscendere. Questo per chi più allenati, altrimenti

cambi gamba e prosegui. Ok, vado un pochino più indietro io per l'inquadratura. Controlliamo i glutei, controlliamo che nulla ci dia fastidio. Scegliamo un po' i piedi, soprattutto col caldo si possono gonfiare, ma ricorda sempre che il piede è proprio la base del tuo corpo, quindi è davvero come una mappa energetica la mia pianta e va tenuto in considerazione. Siamo dritti, inspiriamo, espiriamo, veniamo avanti. Ancora, inspiro, mi allungo, espiro, vado indietro. Inspiro, mi allungo, espiro. Questa volta ci prendiamo i piedi. Se fai fatica a prendere i piedi, prendi le caviglie piuttosto, ma cerca di tenere le gambe dritte, perché lo facciamo apposta per allungarle. Quindi mano destra, piede o caviglia destra, come lanciare una freccia che deve essere dritta sul braccio, sulla gamba.

scendo, ancora inspiro, espiro e scendo. Adesso ci allungheremo grandi e andremo a prendere tutti e due i piedi. Si dice un po' come una pinzetta, hai presente le pinzette da ciglia? Che ognuna si appoggia all'altra. Attenzione però, se hai mal di pancia, sei una donna nei giorni delicati del mese, sei un uomo con un po' di colite, cioè cerca di valutare tu quanto puoi schiacciare la tua pancia, il tuo stomaco, perché altrimenti cerchiamo di inspirare, riempire, riempire, riempire, espiriamo, svuotiamo e andiamo giù con le braccia, quindi le mani prendono entrambi i piedi e io guardo giù, guardo giù, guardo giù, guardo giù. Riapro, quindi quando vieni su con la testa cerca di tirare giù le spalle, quindi ancora inspiro, vado giù, espiro, guardo avanti, ancora guarda giù, inspira, espira, vieni avanti, apriamo i piedi, spalle ancora più giù e lentamente torniamo dritti, mani all'altezza del cuore, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, espiro, recupero i miei piedi, spalle indietro, collo lungo, e ancora, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, ed espiro, spalle indietro, collo lungo, ultima volta, inspira, ti allunghi, arrivi, prendi i piedi, torni su piano piano, questa volta mi giro verso destra, salgo e vado a prendere il piede, la testa vorrebbe andare al ginocchio e ritorno su, sempre dritta o dritto, inspiro, mi allungo, espiro, vado giù, vado giù, vado giù e ritorno al centro. Da qui si farebbe una posizione molto bella che è la stella, diciamo però che con i mezzi semplici con cui sto realizzando il programma, quindi una inquadratura fissa, faccio fatica a mostrartelo correttamente. Se vorrai, magari scrivimi e vediamo se nel prossimo anno, prossima stagione, riuscirò a spiegartelo. Ma allora, adesso facciamo una versione facilitata di quell'asana. Quindi sarà, apro sulle braccia, quindi creo come una stella col mio corpo, quindi inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, e espiro, rilasso. Inspiro, mi allungo, spingi le braccia, spingi le gambe e scendo. Ancora, inspiro, allungo, grandissimo e scendo giù. Bene, è il momento di ripassare il muso di mucca. Destra sotto, sinistra sopra. Se sto andando troppo velocemente, vai a rivedere le puntate precedenti perché ne abbiamo tante, tante lezioni dove puoi andare a vedere quando ho proprio spiegato il muso di mucca. Altrimenti siamo pronti, spalle giù, schiena dritta. Ecco, attenzione, ciò non toglie che ognuno di noi deve rispettare il suo livello, il suo allenamento, e anche la sua giornata, cioè se è stata una giornata tremenda o esempio mi sono abbuffato, sono gonfissimo, questa asana farò più fatica, cioè rispetta veramente oggi come stai, vale sempre, non, sia quando cominciamo sia quando pratichiamo.

tanti anni. Spalle giù, collo duro, mi concentro, inspiro, mi gonfio, espiro, mi svuoto, vado su e porto la testa verso il ginocchio, riscendo, spalle giù e collo lungo. Ok, adesso io la farò, ve la guiderò, voi la ripeterete. Quindi sali, allunga il collo, cerca di andare con la testa a ginocchio, quando torni indietro cerca di tornare in un modo molto armonioso. Ok, poi ci starebbe ancora un altro tipo di mucca, ma sempre per ragioni di video ci fermiamo qua. Cambiamo gamba, siamo sempre un po' simmetrici, quindi ci sarà una gamba con cui ci viene molto semplice, una in cui ho tra virgolette le orecchie storte. In ogni caso cerca di avere un ginocchio circa sull'altro, di prendere i tuoi piedi. Cosa fa la mucca? Rumina, mastica tanto, pensa che questa asana ti aiuta molto allo stomaco, quindi seppur stai facendo la cosa giusta, è più corretto farla un po' più imprecisa o sollevarti meno, ma sentire lo stomaco che si rilassa, quindi gonfia la pancia, gonfia lo stomaco, poi li vai a svuotare e ti vai a sollevare e dopo la testa andrà giù. Risale la testa, riscende giù il sedere, riabbasso le spalle, riallungo il collo. Ancora vai, gonfiati e svuota, vieni giù e ritorna. Attenzione per i più nuovi, non succede niente se all'inizio ci aiutiamo un po' alla volta. Se poi hai le anche molto bloccate, farai un pochino più fatica, ma ognuno di noi fa, abbiamo detto, quello che può, quello che riesce. Andiamo a fare una delle mie preferite, la sirenetta. Abbiamo i piedi a sinistra, le mani a destra. Attenzione, soprattutto le donne, non ci accasciamo col peso sul sedere, siamo belle dritte. Come, prendo sempre l'esempio dalla mia maglietta, se riesci a vedere la zebra è la cosa giusta, vedi che se io sto tutta cartocciata la zebra non la vedi più perché devo stare dritta. Mani a destra, piedi a sinistra, vengo su, tac, cambio, riscendo. Se hai problemi alle ginocchia ovviamente controlla sotto di esserti, no? Di aver messo un tappetino abbastanza spesso, e ancora salgo e scendo. E ancora salgo e ancora scendo, salgo e scendo. Molto bene, c'è una evoluzione, se hai fatto fatica qui ripeti questo, altrimenti gamba destra avanti, gamba sinistra indietro, belle aperte le mie gambe, le ginocchia sono lontane, mani giù, salgo e scendo. Qui ad esempio io faccio fatica perché questo non è abbastanza scivoloso, ma delicatamente sali, fai il cambio e vai giù. Ancora una volta saliamo e ancora una volta scendiamo. Da qui allungo la gamba destra, appoggio la mano sinistra, mi do come una bella stiratina. Tac! Appoggio la pianta del piede destro, ti allunghi. E scendi. Non so se avete notato cosa ha fatto la mia gamba, si è allungata in là, quindi lo ripetiamo ancora, salgo, quando scenderò questa si allungherà, quindi vado là e spero che abbia fatto lo stesso anche tu. Cambiamo gamba, quindi riappoggio la sinistra, cioè allungo la sinistra, appoggio la destra. Abbiamo detto la zebra non si deve schiacciare. E da qui una bella stiratina. E vado in là, lungo. Questa ad esempio parlando, distraendomi, l'ho allungata meno, ma voi fatelo come si deve. Quindi ancora vai, salite e scendete, allungate la vostra gamba. E a questo punto torniamo con le gambe a semiloto o incrociate, semiloto è questo, una sopra l'altra, la schiena è sempre dritta. Andiamo a vedere se le braccia si sono.

pochino sciolte di più. Una sale, una scende. Si dovrebbero prendere le mani, guardo avanti. Come vedete la mia zebra è bella distesa, cioè la mia schiena, il mio torace allungato. Espiro e cambio. E poi una mano incontrerà l'altra. Espiro e allungo le mie braccia, preghiera lunga indietro. Ok, torniamo. Sciogliamo di nuovo le spalle, prendiamo una poi l'altra. A questo punto muoviamo un po' le mani. Inspiro, chiudo, espiro, apro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sciogliamo un po' i polsi, sciogliamo un po' i gomiti. Quindi dentro, fuori, dentro, fuori. Adesso è inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Puoi lasciare le braccia lunghe, così mentre io gesticolo tu puoi rimanere fermo, ferma ad ascoltarmi un secondo. Ok, perché arrivati a questa fase della nostra lezione vorrei ricordarti il mio libro. Il mio libro che si chiama Manuale di Yoga, lo trovi su Amazon, oppure se mi scrivi posso spedirti una copia con una dedica. Ed è un libro pensato per chi come te già conosce qualcosa di fisico, ma magari vuole approfondire, imparare meglio cosa sono i chakra, vuole imparare qualche mantra, vuole imparare anche a utilizzare i colori. Ad esempio oggi ti consiglio di lavorare sull'arancione, un po' come la copertina del libro. Ah, il libro si chiama Manuale di Yoga, scritto da Gaia Chon per How2 Edizioni, dimenticavo. L'arancio, come scrivo anche qui, è un colore che rappresenta la vitalità più dirompente, la voglia di vivere. Non a caso, nella cultura tibetana, è il colore dell'autoguarigione. Se ci pensiamo, erano famosi gli arancioni, gli Hare Krishna, ma anche i seguaci di Osho. L'arancio è un colore di grande apertura, ma anche di entusiasmo, anche di creatività. Consideriamo arancio anche le sfumature dell'alba e del tramonto. Se vuoi pensare a qualcosa nella tua pratica di arancione, ti consiglio le calendule, fiori o farfalle di questo colore, il melone se non sei allergico ovviamente e appunto gli Hare Krishna. Trovi questo e altri colori appunto nel mio libro come indicazioni per la pratica. Cosa facciamo però noi? In questa fase dell'anno, un po' tutti, ci gonfiamo perché è arrivato il caldo. Poi è un po' caldo, un po' freddo, però diciamo che ci gonfiamo. È come se il corpo dicesse, oddio, ma non ero pronta o pronto al caldo. Quindi gli esercizi di prima sulle gambe, ma anche sullo scioglimento delle braccia ti possono aiutare molto, ma anche questa visualizzazione. E allora preparati con gli occhi chiusi, la schiena dritta. Occhi chiusi e rallentiamo il respiro. L'aria entra e l'aria esce. Ancora l'aria entra e ancora l'aria esce. E immaginiamo di sentire, di visualizzare dell'acqua che scorre. Noi siamo attraversati, bagnati da acqua che scorre, che ci purifica, che ci rinnova. L'acqua a tratti è più intensa, a tratti è più delicata. Puoi immaginarla sopra di te o puoi immaginare di essere come cullato, cullata dall'acqua. A volte appunto quest'acqua è più dinamica, a volte l'acqua è più dolce e ci culla piano piano. E allora continua a visualizzarti su quest'acqua e piano piano l'acqua si placa e tu ti concentri di

sul tuo respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente, apriamo gli occhi. Spero che arrivasse il suono di questo piccolo strumento che appunto aiuta a lavorare sull'acqua. L'acqua

lavorare sulle acque ti aiuta. Aiuta ad esempio chi tende a gonfiarsi, chi tende a fare brutti sogni. Beh, come ho scritto, come ho detto, se volete poi trovate tutto nel libro, ma potete anche scrivermi a Gaia Yoga su Facebook. Se volete sbirciate anche il mio sito Gaia Yoga, perché è una costola del mio sito personale, ma anche lì troverete tante curiosità. Che dire, è arrivata l'ultima puntata, grazie di aver seguito, potete rivedere le repliche, spero davvero di avervi passato un po' il mio amore per questa grande disciplina. Con questo è tutto, buona pratica.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino

0: di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati.

0: specializzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi, a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali.

0: tali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
1: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara, e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazione. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, queste colate enormi, laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
1: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
3: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni per altri, dice, è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.
1: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato. Un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura, e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
4: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
1: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
5: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
1: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
6: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
1: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito. Una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
2: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
1: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
7: Il paese di Centuripe, l'antica Centuripe, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo, e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
1: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catena Nuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gall. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catena Nuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
8: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
1: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto, un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
8: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
1: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
9: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
1: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
10: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
1: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
11: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicini almeno in linea d'aria, essendo vicini al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
1: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
11: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché è chiaramente il periodo più favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50 credo massimo persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo appunto fatto apposta per questo vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
1: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo Screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
10: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo Screpolato.
1: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a

0: Bel Passo, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
1: Bel Passo è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Bel Passo si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
2: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
2: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, che si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gal Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente.

Vengono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione perché vuole più risorse, vuole più

0: ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
2: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
3: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere. Ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro

0: Europa. Più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere ad avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando

0: tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale ma anche enogastronomica, quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore ma quella di un intero comprensorio.
1: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nucera, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici: Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid, ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie del PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della giornata mondiale della celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di Festival del Territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese.

0: Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese. Servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
3: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
4: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pichè in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pichè ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove gioco?

0: giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentalmente è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.

0: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
1: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
2: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto. Qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
3: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina.

0: cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa, cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di ripiusare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza, infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è

0: russi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili, inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti, pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Thank you. Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di

0: Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento

è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genova di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
3: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E

0: In ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
1: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
2: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
3: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
4: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura

0: Abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
1: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
2: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno

0: Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi che ai nostri microfoni che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un

0: solo colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avveniva avvenivano all'interno o nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse,

0: emerse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi del lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di ripiusare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionale.

penalità. Nel dettaglio, due indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania, nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori

0: presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili, inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti, pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze

0: sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza, il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzate

0: utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
3: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché

0: l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
1: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
2: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
3: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare

0: una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
1: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
2: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
3: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: vivace, forgiata dal passaggio dei popoli e dalla forza della natura. Situata sul versante sud-occidentale del vulcano, Adrano è una delle gemme della provincia di Catania, custode di un patrimonio storico, paesaggistico e umano che merita di essere scoperto passo dopo passo.
1: Adrano è una città molto antica, situata nel versante sud-occidentale dell'Etna, una città con diverse caratteristiche architettoniche e monumentali. Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai Greci ai Romani, ai Bizantini e ai Saraceni. È una delle città più belle della provincia di Catania, ha un centro storico con tantissimi monumenti, tantissime chiese che risalgono a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il nostro viaggio inizia nel cuore della città, dominato dal maestoso Castello Normanno, il più importante monumento civile di Adrano. Costruito nel XIV secolo e restaurato sotto il governo di Giovanni Tommaso Moncada, il castello custodisce oggi il Museo Archeologico Regionale, che espone reperti dal Neolitico al Medioevo, collezioni etnoantropologiche, storiche e artistiche. È un luogo dove la pietra racconta millenni di storia, incastonata tra le torri che vegliano sulla piazza principale. Proprio accanto al castello sorge poi la Chiesa Madre.
1: È stata costruita nel periodo normanno con delle caratteristiche molto importanti, con una navata centrale e dove centinaia e centinaia di fedeli settimanalmente appunto pregano all'interno di quella chiesa. È stata purtroppo colpita nel terremoto del 2018 e ci siamo impegnati affinché quella chiesa potesse riaprire le porte.
0: Qui è custodito il magnifico polittico Moncada, il polittico in legno più grandioso della Sicilia orientale. Nelle vicinanze del castello si alza il sipario del Teatro Vincenzo Bellini, uno spazio che fonde memoria e creatività. Costruito nel 700, restaurato e restituito alla città nel 2004, il teatro ospita ogni anno una vivace stagione culturale. Dalla lirica al teatro contemporaneo, è un punto d'incontro per artisti e cittadini che lo vivono come un tempio laico della bellezza. Pochi passi più in là si apre la Villa Comunale, o Giardino della Vittoria, cuore verde della città. Realizzata come passeggiata pubblica nell'Ottocento, deve il suo nome ai caduti della Grande Guerra. Lasciando il centro della cittadina, si scende verso il fiume Simeto, il corso d'acqua più esteso della Sicilia, che nasce sui Monti Nebrodi, scorre accanto al paese e attraversa la piana fino a sfociare nel Mar Ionio.
1: Adrano è incastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo ed è particolarmente attenzionato da quella che è la nostra amministrazione, ma soprattutto di tanti cittadini adraniti e non.
0: Questo ponte medievale ad arcate in pietra lavica ha resistito per secoli alle piene e si staglia tra colate, gole e vegetazione selvaggia. È una delle opere architettoniche più suggestive del territorio, simbolo della capacità dell'uomo di dialogare con la forza della natura. E meta prediletta per escursionisti, fotografi e appassionati di storia. Fu originariamente costruito in epoca romana e successivamente ricostruito in stile normanno nel XII secolo, durante la dominazione degli Altavilla. L'arco principale, a sesto acuto, conserva ancora la struttura originale, mentre le arcate laterali sono state in parte rimaneggiate nei secoli, soprattutto dopo eventi alluvionali. Il ponte attraversa il fiume Simeto in uno dei suoi tratti più spettacolari, incastonato in un paesaggio segnato da colate laviche e gole basaltiche, in un contesto naturale di grande fascino e suggestione. La sua

0: L'esposizione lo rende non solo un'importante testimonianza storica, ma anche un punto di riferimento per chi desidera esplorare la natura dell'entroterra etneo. Adrano infatti è anche natura, sentieri e scorci sorprendenti. Il versante sud-ovest dell'Etna offre percorsi immersi nel silenzio e nei colori della vegetazione vulcanica. L'itinerario Prato Fiorito è uno dei più suggestivi, ideale per escursioni primaverili tra ginestre, lave antiche e vedute sulla valle del Simeto. Si parte all'incirca da 1050 metri di quota nelle immediate vicinanze di Adrano. Il sentiero, segnalato CAI come 708, si sviluppa su un anello di circa 13 km copribili in circa 4 ore. La camminata attraversa aree a mosaico tra boschi di pino e leccio, alternati a distese di colate laviche risalenti a diverse eruzioni. Si incontrano i ripidi fianchi dei rilievi Monte Minardo e Monte Peloso e si passa poco lontano da fenomeni vulcanici secondari come i coni di Monte Leporello e Monte Capre. Il tratto intorno a Prato Fiorito offre panorami spettacolari sull'Etna. Si alternano visioni dell'ampio cono centrale, colate recenti e scorci sul versante meridionale. Il vulcano domina il territorio, maestoso. Le persone del paese hanno con lui un rapporto di profondo rispetto. La sua presenza rappresenta di per sé una grande ricchezza, sia da un punto di vista naturalistico che da un punto di vista produttivo. Il suolo lavico, infatti, rende questa terra fertile e adatta a coltivazioni di eccellenza.
1: Abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi, dove vi sono tantissime culture, grazie anche ai nostri produttori agricoli e devo dire anche a tutte le aziende, quindi una massima collaborazione con l'amministrazione comunale e gli stakeholder agricoli.
0: Anche il gusto di Adrano nasce dalla sua terra. Le coltivazioni, nutrite dalla cenere vulcanica e dal sole siciliano, danno vita a prodotti di alta qualità. Il broccolo nero, orgoglio della Valle del Simeto, è solo uno dei tanti tesori locali.
1: Abbiamo tantissimi alberi di olivo, dove chiaramente viene esportato in tutto il mondo, ma non solo, ciliegie, le mele dell'Etna. Le mele dell'Etna, anche se in poca produzione, ma sono apprezzatissime soprattutto nella nostra regione.
0: Durante le festività la tavola si arricchisce di sapori antichi, dalle cassatelle ripiene di ricotta alle pignolate ricoperte di miele o cioccolato. E in primavera, immancabile, il ciciulio, dolce simbolo della Pasqua adranita. Le tradizioni gastronomiche di Adrano accompagnano ogni festività con sapori e ricette tramandate, diventando parte integrante del suo ricco patrimonio di fede e folklore. Ogni anno, la domenica di Pasqua, Adrano si trasforma in un teatro a cielo aperto per la rappresentazione della Diavolata, o I Diavolazzi di Pasqua, dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo dramma sacro mette in scena il conflitto tra bene e male, tra diavoli e angeli, in una cornice di musica, fuoco e scenografie barocche.
1: È la cosiddetta Diavolata di Pasqua, i Diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male. È una rappresentazione che mi va di sponsorizzare, a cui la nostra amministrazione tiene particolarmente perché è unica, credo, in Sicilia.
0: La devozione è parte viva della cultura adranita, radicata nella vita quotidiana e nei ritmi collettivi della comunità. Durante la Settimana Santa, le vie della città si trasformano in un palcoscenico di silenzio e raccoglimento, in cui si svolgono le suggestive e intense processioni del Cristo alla Colonna, il Giovedì Santo, e del Cristo Morto, il Venerdì Santo. La processione del giovedì prende il via dalla chiesa di San Sebastiano e si distingue per la presenza di un seicentesco simulacro ligneo che rappresenta

0: Presenta Cristo flagellato, legato alla colonna, con il capo reclinato e il corpo segnato dalle ferite. Il corteo attraversa le strade del centro tra preghiere e silenzi profondi, culminando nella visita ai sepolcri allestiti nelle chiese cittadine. Il Venerdì Santo è segnato da due momenti. Al mattino la lunga e toccante processione della Madonna Addolorata, che si muove in visita ai luoghi del dolore e della preghiera, e alla sera la solenne processione del Cristo morto, conosciuto come Ullizzanti. Il simulacro, trasportato su una lettiga funeraria, percorre le vie cittadine accompagnato da fiaccole, dal suono delle marce funebri e da canti tradizionali intonati dalla folla. È un rituale che affonda le radici nella memoria popolare e che coinvolge l'intera comunità, famiglie, confraternite, fedeli e numerosi emigrati che ritornano in città proprio per non mancare a questo appuntamento con la propria identità spirituale e culturale.
1: Un'altra festa molto molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, un momento gioioso, un momento tra fede e tradizioni che chiaramente mettono al centro questa città.
0: È il 3 agosto, giorno in cui la città si stringe attorno alla figura del giovane eremita nato ad Adrano nel 1117. Per celebrarlo, la statua del santo viene portata in processione e in piazza Umberto si assiste al volo di un bambino vestito da angelo. Il piccolo sorvola la folla a 12 metri d'altezza, sospeso da un lungo filo d'acciaio, e canta un'ode sacra di saluto a San Nicolò. Il volo dell'angelo viene accolto dallo scoppio dei fuochi d'artificio. Adrano non è solo spettatrice, ma protagonista di una narrazione antica, dove fede e appartenenza si fondono in un rito collettivo di meditazione, dolore e speranza condivisa. E così si conclude il nostro viaggio tra le meraviglie di questo luogo, che unisce memoria e futuro, fede e natura, cultura e sapori. Dalle processioni pasquali al fragore del vulcano, dalle pietre millenarie ai frutti della terra, Adrano è un racconto che continua, una tappa imperdibile per chi cerca autenticità e bellezza.

0: Incastonata tra l'Etna e il Parco dei Nebrodi, lungo le rive delle sorgenti del Simeto, sorge Maniacce, uno degli 11 comuni del Gall Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Una storia millenaria, quella di Maniacce, che prende il suo nome dall'omonimo comandante bizantino che nel 1040 sconfisse proprio in queste terre le truppe musulmane di Abdallah, al fine di riconquistare la Sicilia. Nebrodi ed Etna si guardano allo specchio, con le loro diversità e le loro similitudini, e con Maniacce a fare da punto di congiunzione tra questi due gioielli della natura.
1: Siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone scelgono, in qualche settimana che vengono a visitare i nostri luoghi, scelgono il vulcano.

0: Etna, ma scelgono anche in Ebrode perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare o per stare là un giorno, fare una scampagnata, vengono con le bici, mountain bike.
1: Se da Maniace si volge lo sguardo oltre il fiume della Saracena, si può ammirare il Castello Nelson. Il castello è sito nel comune di Bronte, ma al suo interno si trova l'Abbazia di Santa Maria, che ricade invece sotto la giurisdizione di Maniace. L'abbazia venne costruita nel 1773 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il Bambino, per devozione dopo la vittoria sui Saraceni.
0: Dentro il castello noi festeggiamo San Sebastiano, che è il nostro santo patrono, perché la parrocchia di Maniace, anche se nel comune di Bronte, la parrocchia diciamo accorpa anche questo territorio. E il 20 di gennaio si festeggia San Sebastiano e noi lo festeggiamo in questa bellissima chiesa che è all'interno del castello. In quella giornata, a maggio, si ripete la festa di San Sebastiano e devo dire che in queste occasioni abbiamo tantissimi visitatori che vengono sia per il castello e anche per la festa che facciamo. In questa chiesa ci sono varie tombe di morti illustri, principesse, principi e così via, e abbiamo anche sotto l'altare il beato Guglielmo.
1: La devozione degli abitanti di Maniace nei confronti di San Sebastiano ha radici antiche. Infatti, i contadini tortoriciani, trasferitisi in queste terre per lavorare al seguito del Duca Nelson, decisero di introdurre la festa con le stesse usanze e riti del loro paese d'origine che ancora oggi vengono tramandati da generazioni. Una devozione che ha il suo apice nella festa di maggio, dove la statua lignea del Santo Martire viene portata in processione dall'Abbazia di Santa Maria di Maniace alla moderna chiesa dedicata al santo e posta al centro del paese.
2: La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese. Anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.

0: Nelle vicinanze del castello, sull'altra sponda del fiume Saracena, si trova il cimitero inglese, l'unica proprietà che i Nelson continuano a possedere a Maniace. Realizzato nel 1898, fu riservato alla famiglia britannica e ai suoi amministratori. Oltre a quelle dei duchi e di altri nobili inglesi, custodisce anche la tomba del poeta William Sharp, importante esponente del celtismo, morto a Maniace durante la sua permanenza nella Ducea. Il poeta riposa sotto una croce celtica di pietra lavica. Chi volesse approfondire la storia di questo borgo può recarsi al Museo della Proloco, dove è custodita la mostra permanente Maniace, tra ricordi e tradizioni. Un percorso affascinante che ci guida tra gli eventi e i protagonisti dell'epoca, dal generale bizantino Giorgio Maniace fino alla recente autonomia dal comune di Bronte. A rendere tutto ancora più vivo una raccolta di utensili, attrezzi da lavoro e oggetti della vita quotidiana. Vere e proprie pagine di memoria materiale, capaci di suscitare emozioni, nostalgia e consapevolezza. Infine, i visitatori potranno ammirare il presepe dei Nebrodi, con rievocazione scenica della nascita di Gesù bambino, immersa in uno spaccato di vita contadina tipica di queste terre. Maniace non è solo storia, ma è anche tradizione enogastronomica. Chi agricoltura e allevamento hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella società. Il territorio offre numerose specialità tipiche, tra cui spiccano i salumi ottenuti dai suini neri dei Nebrodi, una razza autoctona caratterizzata da piccola taglia e manto scuro. Accanto a questi prodotti è possibile degustare la provola dei Nebrodi DOP, un tradizionale caciocavallo siciliano realizzato artigianalmente dai casari locali, che tramandano di generazione in generazione le antiche tecniche di caseificazione. Prima della filatura, la pasta della provola dei Nebrodi è manipolata a lungo, una tecnica simile a quella usata per impastare il pane, grazie alla quale il formaggio tende a sfogliarsi in bocca.
1: Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi. Il primo maggio, diciamo, raccoglie questa festa in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia.

0: Non solo allevamenti, la terra vulcanica su cui sorge Maniace è ricca di preziosi nutrienti che permettono al territorio di questo giovane borgo di far crescere rigogliose piante da frutta.
1: Abbiamo dei bellissimi frutteti, perché una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi.
0: Frutta, salumi, formaggi. E per accompagnarli, cosa c'è di meglio di un ottimo pane, cotto in un forno a legna e impastato ancora con i metodi tradizionali? A Maniace si produce proprio questo tipo di pane, genuino, casalingo, capace di soddisfare non solo il palato, ma anche lo spirito. A completare l'esperienza, un calice di vino bianco dei Monti Nebrodi, frutto di una viticoltura di alta montagna, sostenibile e radicata nella passione e nella tradizione. Un connubio perfetto per esaltare al meglio i sapori autentici di questa terra. Una ricchezza enogastronomica che si inserisce in un contesto paesaggistico altrettanto straordinario e tutto da esplorare.

Il territorio di Maniace è ricco di meraviglie naturali tutte da scoprire. Dal centro del paese ci si può avventurare nella natura incontaminata lungo il sentiero delle sorgenti, un percorso di 18 chilometri che si snoda tra il comune di Maniace e il vicino territorio di Bronte. Per circa metà del tracciato, il sentiero segue l'antica Via Regia, un tempo attraversata dai cavalieri normanni e in epoche successive da pastori e contadini provenienti da Tortorici. Oggi rappresenta una delle principali porte d'ingresso al Parco dei Nebrodi, un'oasi protetta di straordinaria biodiversità, dove è possibile praticare escursioni a piedi o in bicicletta, immersi nel verde più autentico della Sicilia. Tra le altre testimonianze del passato si possono ammirare le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Sono ambienti scavati nella roccia, in un'alta rupe di arenaria adiacente un'ansa del fiume della Saracena. Probabilmente sono di origine preistorica, usati in epoche diverse, sia per abitazioni che per fini militari. A Maniace, ogni passo racconta una storia antica, scolpita nella pietra e custodita nei boschi. Tra grotte millenarie, sentieri regali e panorami mozzafiato, qui la natura non è solo sfondo, ma protagonista di esperienze da vivere. Un luogo dove la tradizione e l'ospitalità la fanno da padrone. Dove il tempo sembra rallentare, invitando chi arriva a scoprire lentamente la sua anima autentica.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli

i laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Ney.

0: dialetto siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la Signora, noi la chiamiamo così, la Signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la

famiglia molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori, un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale. Un elemento che rafforza il sostegno al reddito, senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi.

Sul fronte del piano LecoIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni

economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito e gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per

0: responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
1: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi, in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti.

0: che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti all'ospice GL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
2: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
3: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
4: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi che ai nostri microfoni che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa, cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza, infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florentina

0: sano e molto utilizzata, e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E In ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche

0: Quando si utilizza l'intelligenza artificiale spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
1: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido. Se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
2: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
3: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
4: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano, il fatto che siamo riusciti

0: pronti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
1: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
2: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire

costruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili, inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti, pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di

0: Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. E il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello.

0: Lauria e Francavilla in Cinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi

del lead che dovrebbero essere futili, ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte, quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi

0: Francamente, dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentalmente è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
3: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato, è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
4: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: il Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali. territoriali.
5: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
6: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
7: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
8: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica, il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL, Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico.
2: Buonasera.
0: L'amico Gianfranco Marulli, criminologo. Bentornato anche a te, è da un po' di tempo non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti e non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.
3: Cento suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni quattro giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone, Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri, nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri, 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
0: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
4: Buonasera a tutti voi.
0: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
4: È un piacere mio.
0: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. No? Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma, 62.000 detenuti, insomma, è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
1: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di criminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
0: poi
1: no.
0: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
1: Quindi perché... è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in guardie e criminali. E tutti i meccanismi di potere repressivo, anche in cittadini normali, che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone. Tutto lì.
0: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
2: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di 1 anno di pena da... Parliamo non di...

0: persone definitive che dovrebbero finire la pena e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui fare andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, l'abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì una persona che sta, c'ha un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, lì, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì insieme, prende, diciamo, assume come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa diciamo parte di tutto il contesto, perché è stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come deve fare, per dire, il forno all'interno, dove, per dire, a Rebibbia c'è e funziona. E lì non ci sono, se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo 0 eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte. C'è un altro. Allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione, una volta uscito dall'addentro, ha un lavoro, può proporsi di nuovamente nella società. Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Che, vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben là di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi, io mi fermo sul Lazio, che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole, che fa rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
1: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Allora, ha sentito il coordinatore regionale della CGIL, insomma, a parte il fatto che 62.000, 61.050 detenuti a fine anno

0: ruba mezzo litro di latte per il figlio, per capirci il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
1: Ma guarda, il problema è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura. Quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova, ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi, per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione, per esempio, delle domande, dell'acquisto, il telefono, eccetera, eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale. E certo, il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna. E quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna. E lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario, oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso. Cioè non è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si tentava. Adesso le cose sono cambiate, però chiaro, nel sovraffollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, tra il Bibbia e Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura, in attesa della convalida dell'arresto che è il giorno dopo, E quindi

0: Quindi poi, in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi... Come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di...
1: Dottor Socci,
2: eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora, è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari... a un ladro di galline e finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto, agli arresti domiciliari. Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
2: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti, ma poi torna indietro su certi aspetti. E quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena, che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessive, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. Poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
1: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al
3: sì,
1: dottor Socci?
3: No, volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Socci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
1: A volte anche 16.
3: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che ridà

0: duca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, eh? In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in quest'isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Cioè, anche in Italia,
0: c'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo e abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene, tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica, molto molto importante. Insomma, tu come la vedi?
2: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro. Nel senso che l'attuale sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata, nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione. L'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. E quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione, quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però, quella dell'immigrazione massiccia,
1: poi ne parliamo anche,
2: soprattutto
1: di questo,
2: da paesi molto poveri, quindi di gente che poi e questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri perché sono un numero elevatissimo.
2: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi
1: Allora,
0: dicendo.
1: dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili, per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una situazione, diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato, quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80. Adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
2: Posso dire una cosa su quello che
0: dice? Sì, poi passo al dottore.
2: Sì, subito, per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada, in quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
1: i nigeriani
2: e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l'andrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere, vanno a finire in carcere quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
1: Non c'è dubbio.
0: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri. Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37%, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi insomma, l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
0: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e com'è, e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo, non è facile, diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio per quanto riguarda il discorso della alta professionalità che ha la polizia penitenziaria, perché anche su questo campo, diciamo, riusciamo

0: tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro, ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti questo dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo, cioè ci deve essere qualcuno che lo segue. Cioè, non può essere che viene lasciato lì, perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso, apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette, perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo, una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, e diventerebbe pericoloso per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è, uno, il personale. Due, adeguare l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale. E un'altra cosa importantissima è la sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia. Adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, e regionali, locali e regionali. Perché, e questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi, nel modo in cui, gli faccio un esempio. Prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura. All'ospedale di Rieti non c'è il maxillo facciale. È giusto che venga dirottato su Roma. Si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita, va a Roma. Ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica. Perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va. E la polizia penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone adatto al trasporto e lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E non, è questo che non funziona, anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi
1: Opzio.
0: psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa. Furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici. E già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici. E cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti. E allora cosa fa?

0: c'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire per capirci bene, il momento della persona che non sta bene, in quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende, non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole, non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ed è, ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale perché potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio ci abbiamo, ogni istituto del Lazio ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno su questa questione.
1: Non solo però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo, la polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
0: Sì, ma c'è, all'interno dell'istituto ci sono, però gli dico una
1: ma se
0: cosa.
1: Un poliziotto, prende uno psicologo, se lo paga da sé? O
0: no,
1: lo paga l'istituto?
0: No, ultimamente, dopo i vari, diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con...
2: Ne avevamo parlato già in un'altra puntata,
0: sì,
2: trovato
0: è
2: con
0: quello
2: Marco
0: con
2: di questa cosa.
0: Più indice alto dei suicidi. Adesso il Ministero ha dato delle ore a dei psicologi che, per parlare con per avere un confronto con la polizia penitenziaria, ma questo è da supporto, però ben venga questa cosa, però il discorso è che bisogna questi detenuti ristretti che sono all'interno dei carceri non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura. Non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura dove, e in questi 10-12 mesi la persona che sta là dentro e non sta bene con psicologicamente, fa di tutto e la prima cosa che fa quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché tipo, faccio un esempio per renderci conto subito, alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella, alle 10 di sera non si può uscire dalla cella, c'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle, cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora se quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere, e lì cosa inizia? Inizia che magari... non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del Ministero stesso. Devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
2: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione dove si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere, tramite ero molto, molto legato al SAP, perché insomma, abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti.

0: veramente molto belle. Insomma, già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007. Sì, ma, insomma, che... sono passati 20 anni.
1: Scusami se ti interrompo, ti vorrevo, cioè, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
0: Esatto.
1: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione. E questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio, quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024
0: sono andati in pensione quanti?
1: 2.400, vanno in pensione quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone, diciamo, che arrivano sotto stress, vanno messe a disposizione dell'ospedale militare. E il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione. Per cui, perché hanno avuto magari delle situazioni, questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni. Ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei, sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo. Dopo una situazione del genere la vedo molto, molto problematica la storia.
0: Cioè, poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita. Insomma, se la politica non decide di mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere, se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto, perché era veramente una persona straordinaria. Era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dirne una. Qualcun altro, Musumeci, è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una ventina di libri. Insomma, evidentemente il carcere, gestito anche in una certa maniera, è più sicuro. Non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto poi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
2: No, ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo, cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro. Questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere. Perché
0: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
2: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
0: È 30 insomma, secondi, serie, Marco.
2: Ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di, così, non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse. Cioè, sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti, i ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive un'attività professionale sconveniente.
0: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere. Faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuno più avanti, dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Io ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Socci. Grazie Alessandro, è stato con noi. Ci vediamo anche la prossima puntata, sempre sulle carceri. Sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie anche a voi.
0: Lo aspettiamo la prossima settimana.

Grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci, grazie per essere stato con noi anche in questa puntata. Dottor Socci, ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione si è esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come di consueto si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento.

0: per gli enti locali. La Quara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano. Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Festum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione Geotrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettra.
1: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo, è stata diciamo, un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Geolette qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
0: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione e di solidarietà che tutti condividono, per l'appunto.
1: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioi, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere

0: a riempirsi il cuore con questa nuova emozione e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti come ogni volta che utilizziamo la Gillette con una carica in più.
1: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
0: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission che è l'educazione ambientale, cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
1: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli, non ti sei spostato di molto questa mattina perché insomma sei cilentano anche tu e tra l'altro insomma sei del mestiere potremmo dire perché anche tu hai un'associazione.
2: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con Geotrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Acropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi, le faccio lessare in acqua salata, le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger, metto la velina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio, poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la velina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria.

0: E la ricetta è pronta.
1: Finisce qui questa puntata che come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile.

0: Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella.

I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561 che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad una

masso in forme di ruderi e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
1: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
0: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
2: Silk product from India and from one single place.
3: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
4: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
3: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
0: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra

0: cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
1: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
2: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o

catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i 3 comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sigignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sigignano, anzi sindaco confermato di Sigignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19:00.

inizieranno intorno alle 15 di oggi pomeriggio le operazioni di scrutinio dei 21 comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di tre di questi 21 comuni già si sa chi sarà il prossimo sindaco. Si tratta dei comuni dove c'è una sola lista in campo. Per quanto concerne invece gli altri 18 comuni, l'attesa è forte un po' ovunque ovviamente, ma soprattutto a Salerno, dove in 7 stanno sfidando l'ex sindaco ed ex governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Ieri sera alle 23 sono andati a votare il 49% degli aventi diritto. Per quanto riguarda i dati, sempre rispetto alle ore 23 di ieri e rispetto alle precedenti elezioni amministrative, circa il 50% degli aventi diritto ha scelto di andare a votare. Il record in positivo tocca a 3 comuni: Sicignano degli Alburni, dove ha votato il 67% degli aventi diritto, poi anche San Valentino Torio con il 61% e Positano con il 60%. Record negativo invece per Laurito, al voto solo il 31% degli aventi diritto, molto in meno rispetto a 6 anni fa. Attesa per quanto riguarda l'esito delle elezioni in tutto il territorio, dall'Agro Nocerino Sarnese, passando per Salerno e Cava dei Terreni, fino ad arrivare agli Alburni, al Cilento e al Vallo di Diano. Dalle 15 di questo pomeriggio si saprà qualcosa in più.

Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.

Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.

Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal Ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni, non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità tra Eboli e Battipaglia.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti vigili.

del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.

Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera. Si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Caggioielli a Benevento l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison,

insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Orzelli e Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.

Nuovo fronte di tensione a Vieti di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vieti di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
9: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i 3 comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato

raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19.

inizieranno intorno alle 15 di oggi pomeriggio le operazioni di scrutinio dei 21 comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di tre di questi 21 comuni già si sa chi sarà il prossimo sindaco. Si tratta dei comuni dove c'è una sola lista in campo. Per quanto concerne invece gli altri 18 comuni, l'attesa è forte un po' ovunque, ovviamente, ma soprattutto a Salerno, dove in 7 stanno sfidando l'ex sindaco ed ex governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri sera alle 23 sono andati a votare il 49% degli aventi diritto. Per quanto riguarda i dati, sempre rispetto alle ore 23 di ieri e rispetto alle precedenti elezioni amministrative, circa il 50% degli aventi diritto ha scelto di andare a votare. Il record in positivo tocca a tre comuni: Siciliano degli Alburni, dove ha votato il 67% degli aventi diritto, poi anche San Valentino Torio con il 61% e Positano con il 60%. Record negativo invece per Laurito, al voto solo il 31% degli aventi diritto, molto in meno rispetto a 6 anni fa. Attesa per quanto riguarda l'esito delle elezioni in tutto il territorio, dall'Agro Nocerino Sarnese, passando per Salerno e Cava dei Terreni, fino ad arrivare agli Alburni, al Cilento e al Vallo di Diano. Dalle 15 di questo pomeriggio si saprà qualcosa in più.

Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.

Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.

Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni, non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità tra Eboli e Battipaglia.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate tre famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi del lo smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele, particolarmente significativo.

Il dato legato al tumore al polmone che nei distretti dell'Agro Nocerino Sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale, ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.

Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera. Si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Caggioielli a Benevento l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Ozelle Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.

Nuovo fronte di tensione a Vieti di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vieti di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi.

ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale

0: portapiante e libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19:00.

inizieranno intorno alle 15 di oggi pomeriggio le operazioni di scrutinio dei 21 comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di 3 di questi 21 comuni già si sa chi sarà il prossimo sindaco. Si tratta dei comuni dove c'è una sola lista in campo. Per quanto concerne invece gli altri 18 comuni, l'attesa è forte un po' ovunque, ovviamente, ma soprattutto a Salerno, dove in 7 stanno sfidando l'ex sindaco ed ex governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri sera alle 23 sono andati a votare il 49% degli aventi diritto. Per quanto riguarda i dati, sempre rispetto alle ore 23 di ieri e rispetto alle precedenti elezioni amministrative, circa il 50% degli aventi diritto ha scelto di andare a votare. Il record in positivo tocca a 3 comuni: Sicignano degli Alburni, dove ha votato il 67% degli aventi diritto, poi anche San Valentino Torio con il 61% e Positano con il 60%. Record negativo invece per Laurito, al voto solo il 31% degli aventi diritto, molto in meno rispetto a 6 anni fa. Attesa per quanto riguarda l'esito delle elezioni in tutto il territorio, dall'Agro Nocerino Sarnese, passando per Salerno e Cava dei Terreni, fino ad arrivare agli Alburni, al Cilento e al Vallo di Diano. Dalle 15 di questo pomeriggio si saprà qualcosa in più.

di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.

Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.

Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal Ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni, non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio.

adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.

Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Caggioielli a Benevento, l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico

viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Orzelli e Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.

Nuovo fronte di tensione a Vieti di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vieti di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19:00.

inizieranno intorno alle 15 di oggi pomeriggio le operazioni di scrutinio dei 21 comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di 3 di questi 21 comuni già si sa chi sarà il prossimo

prossimo sindaco. Si tratta dei comuni dove c'è una sola lista in campo. Per quanto concerne invece gli altri 18 comuni, l'attesa è forte un po' ovunque, ovviamente, ma soprattutto a Salerno, dove in 7 stanno sfidando l'ex sindaco ed ex governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri sera alle 23 sono andati a votare il 49% degli aventi diritto. Per quanto riguarda i dati, sempre rispetto alle ore 23 di ieri e rispetto alle precedenti elezioni amministrative, circa il 50% degli aventi diritto ha scelto di andare a votare. Il record in positivo tocca a 3 comuni: Sicignano degli Alburni, dove ha votato il 67% degli aventi diritto, poi anche San Valentino Torio con il 61% e Positano con il 60%. Record negativo invece per Laurito, al voto solo il 31% degli aventi diritto, molto in meno rispetto a 6 anni fa. Attesa per quanto riguarda l'esito delle elezioni in tutto il territorio, dall'Agro Nocerino Sarnese, passando per Salerno e Cava di Terreni, fino ad arrivare agli Alburni, al Cilento e al Vallo di Diano. Dalle 15 di questo pomeriggio si saprà qualcosa in più.

Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.

Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.

Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30

30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto, delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni. Non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.

nazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della Maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Orzelli Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.

Nuovo fronte di tensione a Vieti di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vieti di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni e

0: Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i 3 comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sigignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia, con la sola lista presente, fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sigignano, anzi sindaco confermato di Sigignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19:00.

inizieranno intorno alle 15 di oggi pomeriggio le operazioni di scrutinio dei 21 comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di tre di questi 21 comuni già si sa chi sarà il prossimo sindaco. Si tratta dei comuni dove c'è una sola lista in campo. Per quanto concerne invece gli altri 18 comuni, l'attesa è forte un po' ovunque, ovviamente, ma soprattutto a Salerno, dove in 7 stanno sfidando l'ex sindaco ed ex governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri sera alle 23 sono andati a votare il 49% degli aventi diritto. Per quanto riguarda i dati, sempre rispetto alle ore 23 di ieri e rispetto alle precedenti elezioni amministrative, circa il 50% degli aventi diritto ha scelto di andare a votare. Il record in positivo tocca a tre comuni: Siciliano degli Alburni, dove ha votato il 67% degli aventi diritto, poi anche San Valentino Torio con il 61% e Positano con il 60%. Record negativo invece per Laurito, al voto solo il 31% degli aventi diritto, molto in meno rispetto a 6 anni fa. Attesa per quanto riguarda l'esito delle elezioni in tutto il territorio, dall'Agro Nocerino Sarnese, passando per Salerno e Cava dei Terreni, fino ad arrivare agli Alburni, al Cilento e al Vallo di Diano. Dalle 15 di questo pomeriggio si saprà qualcosa in più.

Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.

Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.

Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto, delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni. Non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele, nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.

incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.

Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Orzelle Caggioielli a Benevento l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Orzelle Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.

Nuovo fronte di tensione a Vieti di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vieti di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità,

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre. Solo €21,90 al mese. Senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.

C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città, templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti.

La sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo Shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente, ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio. Un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua. Allora Leonardo, io faccio tutte riprese, poi questa è la puntata, è questa. Andiamo. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Andrea si è assentata un attimo e è andata a bere.
0: Ah, quasi.
1: Sì, quello è qua.

0: dove siete cresciuti? Catanzaro. Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più.
1: No, di più, perché nel 2000, nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, ok, questa è una grande cosa. Mo...
2: Quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di
1: Campo Fiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo l'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara. Sì. Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.
0: Da Caggiano a Caggiano.
2: Da Caggiano a Caggiano. Passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa...
1: Sì, si può...
0: Si può raccontare
1: fare.
0: Così?
1: Sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua?
1: Sì, certo che si può fare. Si può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora proprio dopo faccio l'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci.
1: Questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dai un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovarlo.

0: Questo è un laboratorio che ha creato papà,
1: di nome
0: Luigi Carucci. Ha imparato a colla a fare il marmista da Mattioli e poi è venuto nell'80, ha deciso di aprire qua in proprio.
1: Quindi il lavoro del marmo, ma sì. Il lavoro a livello, diciamo,
0: artigianale
1: sì. Ma non per l'arte.
0: No, assolutamente per l'edilizia.
1: Per l'edilizia.
0: È capitato al posto giusto nel momento giusto, perché nell'80 purtroppo c'è stato il terremoto, quindi si è trovato già pronto lui per tutta la ricostruzione che poi purtroppo c'è stata. Però
1: tu sei cresciuto nel marmo?
0: Sì, nella polvere.
1: Nella polvere. Quindi ti è andata subito questa voglia di creare, di lavorare il marmo, oppure all'inizio sei stata...
0: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre appassionato.
1: E che ti ricordi la prima cosa che hai creato?
0: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto, però non mi davano gli strumenti, perché costano comunque gli strumenti.
1: Potevi romperli?
0: Potevo romperli.

0: ti appaio, presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questa cosa.
1: Vedendo tuo padre, quindi come lavorava tuo padre, quindi l'hai creato, probabilmente te lo ricordo.
0: No, no, non l'ho creato perché mi si è rotto, col cacciavite non riuscivo
1: A farlo.
0: non era appropriato.
1: Tuo padre ancora viene in laboratorio? Ancora?
0: Sì, ancora viene, nonostante il pensionato, però il giro
1: cioè, gli passa. Piace, sono
0: sì,
1: sempre
0: sì,
1: suo.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi dalla polvere per emergere.
0: Esatto.
1: Quindi la parte artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte diciamo, di lavoro, ma proprio la parte artistica.
0: E
1: la
0: poi
1: vena
0: dopo
1: artistica.
0: Quando siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare, lo scalpellino, però poi dopo andando a Carrara ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti, quindi il livello di arte.
1: Leonardo. Siculo.
2: Siculo
1: a Carrara, conosci questa ragazza nonostante la sua, diciamo, non era sempre stupenda, immagino,
2: sì.
1: Ma non era investita. Cosa ti ha colpito?
2: No, vabbè, lì per lì quando siamo arrivati, sono arrivato diciamo, a Carrara, ci ha presentato il nostro professore di scultura. E lei era già lì da un po', e quando sono arrivato io mi fa dice. C'è sto ragazzo della Sicilia, dice parlaci tu che vuoi che del sud ti capite meglio.
1: Ecco.
2: E allora, insomma,
1: avete capito?
2: E lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava, diciamo, la scuola, eccetera, eccetera.
1: Ma tu perché hai scelto? Cioè, perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara?
2: Allora,
1: già facevi
2: io,
1: ecco.
2: Io, sì. Già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Io dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente là a lavorare in laboratorio. Un artigiano
1: okay,
2: della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, con diciamo.
1: Non solo dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista lavorativo.
2: Sì, anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico era perché.
1: Come si chiamava? Così lo ricordo.
2: Domenico Calcara.
1: Okay.
2: Lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni.
1: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là?
2: No, praticamente avevo 24 anni quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in queste ditte qua, prima con lui poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto perché mi era venuta sta voglia, che io già avevo cominciato a fare esperienza, anche a Vicenza come scultore.
1: Quindi stai allargando le tue
2: sì, a un certo punto avevo bisogno di approfondire diciamo, l'arte e allora l'unico modo per approfondire diciamo, l'arte e allargare le mie vedute era proprio Carrara, perché lavorando con marmo diciamo che Carrara diciamo, era la capitale del marmo a livello mondiale.
1: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle barche.
2: Delle barche, sì.
1: Me la racconti?
2: No, la barca praticamente è, diciamo, è l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato, diciamo, il viaggio. Non stare fermi, il fatto di iniziare un percorso, di andare a esplorare non solo diciamo fisicamente ma anche mentalmente. C'è il viaggio raccontato non solo a livello di crescita ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi
1: anche meglio. E queste barche adesso quante barche sono che hai creato nel corso del tempo?
2: Allora sono praticamente 100 barche mini, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche.
3: Le barche non lasciate
1: una c'è però
3: c'è quella,
0: ma c'è quella di Nico, piglia quella di
1: no, beh, iniziamo da questa
3: qua. Una in fase di lavorazione, lasciate a casa.
1: Allora eccola qua, una eccola qua. Lui non c'entra niente.
2: Sì, no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina, è la barca praticamente. Sì.
1: Ah, quindi questo diciamo è il modellino,
2: è
1: per
2: il modellino per un monumento, diciamo.
1: Da fare dove?
2: Nel mio paese,
1: okay.
2: In Sicilia.
1: Quindi magari quando succederà lo scendiamo in Sicilia?
2: Vabbè, speriamo che diciamo che stanno cercando di raccimolare i soldi. Quello che
1: un attimo. Però questa è anche una bella idea. Di creare una barca come un monumento.
2: Sì, infatti. Poi praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte,
1: sì.
2: Il mio paese si chiama Campofiorito.
1: Perfetto, è sul mare.

0: Mare, perdona l'ignoranza.
1: No, no, no, è sui, in collinare, diciamo, okay. L'entroterra.
0: In provincia di?
1: Palermo.
0: Ah, qui siamo... Quindi questa sarà... più o meno sono così la flotta che dicevo prima, è questo lo stile.
1: Sì, sono tutte, diciamo, quelle... la flotta fanno parte di derivano da materiali
0: di recupero.
1: Di recupero, ecco. dopo diciamo che ho lavorato altri lavori con il recupero, con lo scarto di stamperia, okay. Qua ho creato questa flotta e praticamente è stata recuperata da
0: quindi non si butta niente
1: qua. Non si butta niente, è un po' come il maiale,
0: ecco qua, arrivata la barca grazie a Zaira. Questa
1: ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso
0: è bellissima questa, tutta levigata uguale prima,
1: ognuna anche delle lavorazioni diverse
0: in base al materiale. Posso?
1: Sì.
0: Ecco, arrivano anche i clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: Ciao Zaira, allora quanti anni hai? Non ti riprendo perché sei un po', penso che sei minorenne. Allora, posso riprenderla? Oh, Zaira, ok. Zaira, guarda il selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura? Ma pure tu
1: Faccio artistico a Potenza.
0: non lo so, non è che ti conosco, ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
1: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio, cioè andiamo già verso il fine, sono contento. Quindi l'arte della scultura però la porti avanti. O vuoi costruire film? Però l'influenza di mamma e papà si sente forte. E quando li vedi lavorare che provi? Quando creano questo.
1: Comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok, grazie Zaira.
2: Contenti loro.

0: Abbiamo intervistato il papà, abbiamo intervistato il marito in questo caso, abbiamo intervistato la figlia, un altro figlio troverà la sua strada a 12 anni. Ora Antonella, vieni con me e andiamo, ho visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo è il tuo occhio, andiamo a vedere un po'. Dove siamo? Qui, giusto? Era qua. Dove vuoi fare? Quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Questo qua, sì, questo grande qua. Questo qua è solo occhio, quello è maschera. Allora, abbiamo la lucertola.
0: Parliamo dell'occhio.
1: Occhio, ecco.
0: Da dove nasce questa idea? Ho queste idee.
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.
0: Beh, ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere, sento...
0: E poi è una cosa però di psicologica anche verso l'uomo? L'uomo, cosa c'è dietro l'apparenza?
1: No, mi affascina il fatto di sapere che loro ci sono da millenni qua, che hanno subito evoluzioni, ere, geologiche, minerali, eccetera. Quindi tutta questa cosa qua mi fa venire fuori questo pensiero, che è come se io dovessi guardare la roccia, io devo guardare la terra, perché in questo caso rappresenta la materia geologica, quindi la terra. Però poi da un certo punto di vista mi sento anche osservata, perché poi sono io che devo cercare di tirar fuori qualcosa da questi massi, e quindi mi è venuta fuori questa idea.
0: Quando è che lavori?
1: Ma in realtà è un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere,
0: che dopo andiamo a vedere,
1: e quindi poi dalla maschera, andando a scardinare tutto quello che era superfluo, e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. E quindi
0: posso?
1: Sì, certo.
0: Di cosa è fatto?
1: Questo è uno specchio.
0: Qui tu hai pensato proprio all'occhio per guardarsi anche?
1: Sì.
0: Guardare anche se stessi?
1: Sì, guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera, e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera proprio.
0: Un'opera che è arrivata anche a Parigi?
1: Sì, questa sì.
0: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi?

0: grande soddisfazione. Ma come ci sei arrivato?
1: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico, che lui è un economista, però entrambi, tutti quanti sono appassionati d'arte e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio perché loro amano circondarsi di arte, sono dei collezionisti e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa. Dove ospitano, un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
0: Emozioni?
1: Tantissima. Certo. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti, fotografi.
0: Protagonista poi di quel luogo.
1: Protagonista sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte, c'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi, quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima, perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una porta.
0: Una grandissima porta. Sì. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi.
1: Sì.
0: Andiamo a vedere altre opere.
2: No,
0: facete voi, io vi seguo.
2: Certo.
0: Qua fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era tuo marito che lavorava con la musica.
1: Certo.
0: Lui è? O lei è?
1: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome.
0: Da dove nasce pure l'idea di fare un rettile?
1: Un rettile, perché ho fatto una serie di opere ispirate agli animali e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda e l'ho chiamata appunto Rinascita per la capacità che ha la lucertola, che una volta stroncata la coda ha la capacità di rinascere,
0: di ripartire,
1: e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola e mi piaceva raccontarla. In questo caso doppia fortuna perché è una lucertola a doppia coda.
0: Madonna, guarda che ci vuole una...
1: Questo è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
0: Vediamo anche la fenice. Ah, ecco, non avevo inteso la che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico per questo caso.
1: Sì, anche questo. Vabbè, poi vedi, io parto dagli schizzi. Questa era la prima idea. Una mano vado elaborando.
0: Quelle, le maschere questo, invece non entro...
1: Sì, queste sono altre maschere. Sì, ne ho anche altre là. Ho fatto varie... Questa è una sorta di papete, non mi ricordo.
0: Questa con sgarbi, c'è. Un vittorioso.
1: Che qua c'è il disegno. Mi serve come...
0: come promemoria,
1: riferimento quando lo
0: disegno l'hai fatto tu?
1: Sì.
0: Quindi si disegna pure molto bene, che la cavi, l'occhio uguale. Questi i ricordi francesi?
1: Sì, l'ho portato.
0: E vedi tu? Ah, quella è la tartaruga, cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Questo è l'elefante che fa parte della serie con
1: degli animali.
0: Lo zoo.
1: Sì.
0: Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vite, cioè non è in 3D.
1: No, è un alto rilievo, in realtà la posizione sua è in verticale.
0: L'elefante,
1: grandezza, leggerezza, proprio perché...
0: Ah, ok. C'è sempre un motivo.
1: Sense, sì.

0: È tutto adatto, è tutto adatto. Prima di parlare delle tue opere, Antonella, e poi anche quelle di Leonardo, qua c'è una cosa carinissima. Adesso giro un cappello, non di marmo, giusto?
1: No. Che cappello, io lo tengo qua come portafortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, vieni qua. Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa.
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera, impiantò qua una vigna.

0: all'epoca comunque era una cosa che
1: Importante.
0: comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Polla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa,
1: Questo è il passaggio, cioè il
0: il
1: testimone.
0: passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante penso le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici, eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a noi. Quindi è
1: Questa,
0: stata una
1: i
0: cosa,
1: genitori che
0: sì.
1: capiscono anche di chiave di fronte, allora dice una cosa, faccio una provocazione, una scultura in marmo
0: Sì,
1: del...
0: ma infatti ce l'abbiamo già in testa. È
1: Così
0: un
1: non vale,
0: omaggio
1: così non vale,
0: assolutamente.
1: così non vale.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
2: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
3: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
4: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo

La stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare nell'MP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? L'abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato dell'MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Black McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvette numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBA ITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Helms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il sesto anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Helms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bionon Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garg mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Earl Garve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancer, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiera di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Criton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antiramo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lancher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lancher. Infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in IDEX Sport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jacob Zmieszkowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles. Va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Zmieszkowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F-Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick, appunto, in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni.
Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Panis in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota inter-Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Panis, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 e adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Arace GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell, in terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. GP era arrivata prima e terza in MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro AM. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hyatt di Aoba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing by Panis. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro alla safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, Arace GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2 proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla Aoba ITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro AM. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta.

0: E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Panis per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans. Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Auba ITF cerca di passare Inter Europol, sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bjoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bjoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bjoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Cembo Lucbasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di KR Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idex Sport manda in testa coda Dane Cameron sulla Auba ITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron, che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Panis, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Aeron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Panis, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn, che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bjoy Garg cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano a accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità, ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara, mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Panis davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops.
1: C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Prevost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Gerous per Inter Europol supera Laurence Orr sulla vettura ID-Export. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente.

Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde e gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing che centra in pieno l'incolpevole Corvette che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full corsiello. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing Bepani guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Ollie Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente tirata. Vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando. Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx è appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche Idex Sport con il nuovo arrivato Valerio Rinicella è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al visero della di Rinaldi Racing va largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi.
Rientra dal comando Rashad De Jerus per Interpol Competition.

0: position. Max van der Snell taking over Euro Inter.
1: Max van der Snell prende il posto di Dove De Decker sulla macchina rosa di Euro International.
2: Top in position, center of the car, center of the lollipop. Driver change to Adam.
0: Adam Christodoulou running round to take over the team Qatar by Iron Lynx car from you.
1: Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar by Iron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Helms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snell con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è al suo primo via in Helms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar by Iron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algar Pro Racing. Stavolta c'è Richard Vershore, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algar Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'LMP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Helms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
0: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
1: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, Alvise Rodella. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto Full Corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash.
0: inside the final 20 minutes now. All of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for.
1: 16 minuti e 45 alla fine per la Ducati numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro Am.
0: Could they still be in LMP2 Pro Am contention?
1: C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing, che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22. Dietro troviamo la Forestepani che ne approfitta e forse cerca all'interno. Vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta come un terzo incomodo, giustamente, Forestepani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva, perché Forestepani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestepani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari, Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Christodoulou è appunto l'ultimo giro. Christodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pagny e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche la 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter Europol e United a completare il podio in LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pagny e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint, consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Ollie ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti. Quindi grazie per ora.

A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Panico, la sua Aureca 07, a seguire in seconda posizione Inter Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente in Legion of the Man Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algarve Pro Racing con la vettura numero 20, seconda AF Corse numero 83 e terza Duquesne con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Rice GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. In LMGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75 a bordo della Porsche 911 GT3 RLMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzejewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, edizione straordinaria perché tra i tanti ambasciatori e alcuni servizi veramente originali, ma ne abbiamo uno in particolare che merita la massima attenzione. Sarà uno speciale dedicato a un evento sportivo con tanta solidarietà. Ma prima la sigla. Siete curiosi? Marco Carena.

0: Il primo servizio è un'esclusiva mondiale, legato allo sport e alla solidarietà. Mi raccomando, accade una volta all'anno da 15 anni nella Baia del Sole, in uno dei borghi più belli d'Italia, arriva Scirifondo on the Beach, un treno di attività sportive, tutte della montagna, praticamente in riva al mare. Non vi dico altro, uno spettacolo nello spettacolo. Servizio firmato da Marco Nelli.
1: L'avventura comincia il venerdì, cioè il giorno prima. Qui ragazzi, qui si fa l'Italia, qui si fa la spiaggia, qua si fa veramente quello che è l'evento più crazy dell'anno. Sono con Incio, compagno fedelissimo d'infanzia.
2: Ciao a tutti.
1: E dunque incomincia il bello. Adesso si fatica, si porta la montagna al mare. Sei pronto?
2: Prontissimo, Luca.
1: 3, 2, 1.
2: Vai.
0: Quindicesima edizione di Scirifondo on the Beach alle Gueglie. Avete visto le prove ieri, non è facile realizzare questo campo, ma l'entusiasmo è tanto. Stanno arrivando le squadre da tutte le parti d'Italia, le migliori località sciistiche ancora una volta qua alle Gueglie. Si è sparsa la voce, siete sempre di più. Ma prima riavvolgiamo il nastro, andiamo a vedere come tutto nacque nel 1821, più o meno. Ragazzi, questa è storia, ma la tradizione vuole che alle Gueglie, prima delle prove ufficiali, cioè dello scirifondo, della ciaspola, dello slittino, del biatro, insomma ci siano i ragazzi che arrivano con tanta voglia di mare, perché salutiamo gli amici della montagna, ma adesso è il momento del mare. Quindi ragazzi, diciamolo ufficialmente, tutti al mare!

0: Ma sì, chiamiamola magia. Il mare d'inverno qua, ragazzi, ci ha salutato con questo clima fantastico. Adesso siamo arrivati alle porte dell'estate e siamo pronti per presentarvi il campo gara. E come ogni anno c'è sempre una novità. Quest'anno il cucuzzolo, sul cucuzzolo della montagna.
1: Cucuzzolo della montagna.
2: C'è la neve alta così.
3: Nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci.
0: Canteranno i campioni, canteranno gli sportivi, ma canterà anche il pubblico, non ci credete? Gna gna. Sul cucuzzolo
4: della montagna.
0: E c'è.
4: E non la so più.
5: E poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar.
0: Dove?
6: Alleguia.
7: Playa, oh oh oh.
8: Vamos alla playa, oh oh oh oh.
9: Vamos alla playa, oh oh.
0: Non solo questo, 8 ore e mezza di vamos alla playa. Alta così. Nella valle noi scendiamo con i piedi un paio di
4: sci.
10: Letto dello soglo televe.
0: Generazione di fenomeni.
11: Siamo noi.
0: Ragazzi, sempre peggio qua.
12: Danza padre si lo fè. Papparogne, papparogne. Danza padre si lo fè. Papparogne, mamma di re.
0: E voi vi domanderete perché Galtieri è vestito così? Semplice, ragazzi, perché quest'anno la 15ª edizione è sotto il segno del trash. O meglio, vale tutto. E anche per quanto riguarda i ragazzi, il più originale, il più estroso, il più fulminato verrà premiato con un weekend qua a Alleguia. Bene, ragazzi, la montagna ce l'abbiamo, si comincia. Mare, montagna, montagna e mare, lo Yeti rappresenta la montagna, invece il nostro sindaco di Alleguia rappresenta il mare di questo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia.
13: Ski di fondo on the beach per la 15ª edizione, bellissima, grazie a Eccoci che ci segue in questo evento. Anche quest'anno riusciamo ad essere protagonisti, uniamo le due cose, ski di fondo on the beach con l'ospitalità dei bambini del Gaslini che stanno 2 giorni con noi, adesso sono impegnati in una caccia al tesoro e ci fa piacere fare questo tipo di manifestazioni anche per il loro scopo sociale e poi per far vedere il nostro borgo che veramente merita.
0: E la tradizione vuole che Alleguia non sono solamente le località sciistiche a tornare perché si divertono, ma sono i campioni dello sport, cioè coloro che hanno vinto realmente qualcosa di importante. Qua ne abbiamo 3, si presentano subito così.
14: Ciao, sono Dominic Windisch, sì, sono un ex atleta di biathlon, ho vinto medaglie olimpiche, adesso faccio l'allenatore di biathlon della squadra junior.
15: Ciao, sono Alessandra Merlin, ex atleta olimpionica di sci alpino, discesa libera e super G, un po' diverso dallo sci di fondo, ma io torno veramente volentieri ogni anno all'Alleguia, a questa bellissima manifestazione che porta la montagna al mare.
0: Bisogna essere un po' fuori di testa.
15: Un po' fuori di testa per fare sci di fondo sulla sabbia. Io ho provato e sinceramente è veramente difficile, però molto divertente.
16: Io sono ancora una biatleta attiva e partecipo in Coppa del Mondo e continuo a gareggiare. È bello rivedere anche le stesse facce e c'è sempre più gente, questo fa sicuramente piacere.
0: Che la gara cominci? E andiamo!

0: Come sempre c'è un programma che il nostro Marco Dottore, devo dire grande organizzatore, ha preparato in maniera egregia. Attenzione alle 11 gara squadre sci di fondo on the beach a favore di AIRC. Mi raccomando, parliamo di AIRC, parliamo della ricerca, sosteniamo la ricerca, più saremo più doneremo.
1: E queste manifestazioni danno veramente gioia e fanno solidarietà, è veramente un qualche cosa di splendido vedere tutti questi atleti che sono giunti dalla montagna per un'esperienza meravigliosa che è sciare sulla spiaggia e per la solidarietà che loro hanno sempre, perché donano con grande generosità e cuore.
0: Tu sei ovunque e dovunque per la ricerca, brava!
2: Certo, perché le manifestazioni servono proprio per sollecitare tutti a questa solidarietà. Più siamo e più vinciamo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi c'è la marcia acquatica, tutti in acqua per questo momento di grande divertimento, perché il mare fa bene. Il mare è energia. E poi andiamo alle 13 a chiudere questa prima parte con il tuffo in mare. Tutti contenti, la montagna ufficialmente dice ciao montagna e il mare incomincia a dare il meglio di sé. Alle 15 gara di biathlon, alle 16 gara di fat bike, alle 16:30 gara di slittino, alle 17 gara di ciaspole, alle 16:30 premiazione protagonisti. Insomma ragazzi, ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: I campioni tornano qua a Cinifondo on the beach. Elisa, devo dire che è più bella che mai, ogni anno ci regala dei sorrisi, dalla montagna li porta qua al mare, e quest'anno ci porta anche la mamma.
1: Sì, è sempre bellissimo essere qua, poi oggi è una giornata stupenda, tanta gente, ho visto tantissimi bambini, quindi secondo me sarà una grande, grande giornata.
0: Senti, l'edizione di quest'anno sarà sotto il segno della follia, come tu vedi, mi sono già ambientato, ma anche, diciamo, dal punto di vista della canzone.
1: Spesso mi allenavo con la musica, amo la musica, sono un amante della musica e quindi...
0: Beh, allora ci regali un pezzettino musicale, vai.
1: Together, here we are, our young girl, watch you long together.
0: Allora, quest'anno che vinca il migliore o vinca il peggiore?
1: Tutti.
0: Tutti, ragazzi, parola di campionessa.

0: Un altro campione con noi a Cirifondo on the beach è Federico Castelletti, che arriva da Clusone. Quanti ne hai?
1: 16 anni.
0: Cosa hai fatto quest'anno? Dimmi la grande impresa di quest'anno.
1: Ho fatto alcune buone medaglie ai campionati italiani di sci di fondo, under 16.

0: Qual è il tuo obiettivo a livello sportivo? Dove vuoi arrivare?
1: Beh, sicuramente diventare professionista e iniziare a correre in Coppa del Mondo.
0: In montagna sai sciare, ma al mare?
1: Diciamo che sono un po' più bravo sugli sci, perché sulla sabbia è una sensazione molto diversa, però è sempre molto divertente essere qui a fare queste gare.
0: Se lo sport è importante e la follia anche che accompagna gli sportivi qua al mare a giocare, a divertirsi sulla sabbia, ragazzi, diciamo che ci vuole anche quel gusti, le tradizioni locali che vengano valorizzate, e qua vengono ben valorizzate. Parliamo di antichi mestieri, parliamo di acciughe, pane e acciughe, parliamo di qualcosa di unico. Dai, sbilanciati, cosa proponi oggi?
2: Oggi proponiamo panini con l'acciuga e il burro, altrimenti c'è questa bagnetta verde buonissima che arriva direttamente dal Piemonte. Vi aspettiamo al nostro banchetto.
0: E tra i tanti ospiti parliamo anche di un'attività sportiva meravigliosa che è il biathlon. In cosa consiste il biathlon qua, in particolare allo sci di fondo alle Alegueglia?
3: È semplicemente fare un po' di chilometri sulla pista di fondo in sabbia e arrivare al poligono, 5-6 serie di tiri e sperare di colpire, altrimenti si continua a girare attorno alle barche.
0: Where are you from? Voi da dove arrivate?
3: Noi siamo dalla Valle Pesio e siamo i gestori dell'unico centro di biathlon che c'è in Piemonte.
0: Dimmi una cosa in dialetto.
3: Bellino, bio biathlon.
0: Bellino, il biathlon. Da 15 anni sci di fondo on the beach insieme con Bottero Ski, i professionisti dello sci. Bottero Ski è il punto di riferimento per la moda e gli sport invernali. Per sapere di più, botteroski.com, la grande esperienza che fa di Bottero Ski il nome dei professionisti dello sci. Due giovani talenti hanno animato la giornata di sport e solidarietà. Lei, Francesca Capurro, in arte Franchan, 30 anni di Boissano, che ha cantato Alieno straniero.

0: Altra cantautrice di talento arriva dalla città delle torri, tanta gavetta e pronta al grande salto. Conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. E dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola, piccola, piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, piccola, piccola, anche se sembra grande, grande, grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yeh.
0: Fammi sentire appena appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cunese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?

Una quindicesima edizione che si conclude con la vittoria della Valle Ellero, suggestiva valle alpina in provincia di Cuneo. Primi classificati gara di sci di fondo on the beach 2026. E adesso vediamo tutti i vincitori nelle altre discipline.

Atleti sotto il sole di Leguiglia, partecipanti da tutto il nord Italia all'evento unico a livello mondiale. Ideazione ed organizzazione Eccoci Eventi in collaborazione con Bottero Ski e il Comune di Leguiglia. E noi vi salutiamo con alcuni scatti suggestivi firmati da Marco Zanardi.

0: cari amici della montagna, quelli che non sono venuti al mare, pensate quest'anno Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia, ma ogni anno il carrozzone cresce, cioè i partecipanti sono sempre di più. Quindi lo dico a voi, amici della montagna, il prossimo anno vi aspettiamo per la 16ª edizione di Sci di Fondo on the Beach. Dove? A L'Aigüella. Bene, a questo punto, momento di relax, ci godiamo.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: E adesso una bella comunicazione musicale. Attenzione, prendete carta e penna perché sta per arrivare Tutti nel Jukebox. Che cos'è Tutti nel Jukebox? La scatola musicale più famosa, diciamo, del mondo, ancora una volta torna protagonista. Gli anni 60, 70, 80, 90, cantati e raccontati dai protagonisti di quegli anni. Questo è Tutti nel Jukebox e sta per arrivare nella vostra città, o meglio potrebbe arrivare nella vostra città, quindi mi rivolgo a tutti gli organizzatori, amministratori, non condominiali ma quelli dei comuni, scriveteci, chiamateci, info@tgevents.it, 335-5993-573, noi ci siamo, il carrozzone è pronto, il grande jukebox è pronto e da quel grande jukebox stanno per uscire loro, i protagonisti. Oh, chiamateci, stiamo arrivando.

0: E torniamo con il TG delle 20 perché ci chiede la linea Federico Doc con le sue breaking news e le curiosità dal mondo.
1: Guys. Ciao ragazzi, ormai mi sono, con tutte queste notizie, sono diventato internazionale. Lo sapevate, amici, che in Islanda è normale avere un nome che termina in Dottir, che sarebbe figlia di, figlio di. Speriamo allora di conoscere presto qualche islandese, così ci spiego un po' come funziona questa cosa, perché mi ha incuriosito. Nella Corea del Sud è considerato maleducato soffiarsi il naso in pubblico, però quando sono raffreddati, secondo me, come fanno? La bandiera americana è stata modificata ben 27 volte e l'attuale versione con 50 stelle è stata disegnata da un ragazzino di 17 anni, quindi effettivamente è proprio vero che agli americani piace far lavorare i giovani. Lo sapevate che il fufu, ossia la pasta di manioca, è un piatto tradizionale delle regioni dell'Africa centrale ed occidentale? Amici, se avete qualche ricetta, noi siamo curiosi. Io ho sempre voglia di mangiare, perché come si fa? Fritta o al burro questa manioca? In India c'è un piatto chiamato phal, che è così piccante, ma così piccante da far sudare, è considerato una vera esperienza culinaria estrema. Quindi amici calabresi, se volete provare delle esperienze piccanti, andate in India ad assaggiare questo piatto. Io vi ringrazio, mi è venuta fame, ma non tanto piccante, e ci vediamo settimana prossima. Ah ragazzi, fate finta di essere felici!
0: E dopo tutte queste belle e curiose notizie, signori, diamo la linea a Lorenzo Beccati perché parliamo di libri, libri, libri e ancora libri, sempre per la sua rubrica Alza il volume.
2: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci porta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
0: Ma sì, diciamolo, in cucina tutto fa brodo, non ci credete? Beh, tutto fa brodo perché possiamo cucinare quello che vogliamo, ma andiamo a capire i benefici di alcuni prodotti. Cari amici di TG Television, siamo tornati in cucina perché la cucina è passione, la cucina è arte, la cucina è cultura, la cucina è tutto, ma la cucina in qualche maniera ci aiuta a vivere meglio. Oggi vi parlo delle zucchine, sempre con grande rispetto al soufflé, al risotto alla marinara e al frittino che ogni tanto ci sta, ma oggi le zucchine hanno il suo perché. Conosciamo i benefici. Le zucchine sono apprezzabili soprattutto per il loro basso apporto calorico e per le fibre, che aiutano a promuovere la regolarità intestinale, a ridurre il rischio di brutte malattie al colon e a controllare l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Io direi che vi abbiamo convinto, perché le zucchine hanno il suo perché, avete capito quanto sono fondamentali. Anche in questo caso potete farle in mille maniere, nelle spaghetti, un po' di zucchine, la carne con le zucchine, al forno, lesse. Io le faccio lesse, a me piace la cucina molto semplice. Lesse con un po' di olio, magari olio quello buono, in questo caso ce l'abbiamo, è dalla nostra zona dell'Imperiese. Quindi, zucchine, lesse, consiglio io, con un po' di olio, un po' di sale, poco, pochissimo, perché già ci dà tutto dentro in natura, non serve aggiungere troppe cose. Possiamo dire che lo zucchino, la zucchina è servita, è ben servita. Amici a casa, mangiate bene e mangiate sano. E poi all'improvviso arriva lui, un finale emozionante dedicato all'amore, al cuore, alla profondità, perché Gabriele Maria Corini ci ricorda che insieme si possono superare tanti momenti.
3: Una dimensione dell'amore
1: è la mente, il pensiero. Com'è bello sentirsi dire ti ho pensato. Oppure anche dire a una persona ti ho pensato. Ecco, non è soltanto qualcosa di ideale, quindi di aereo, ma quando si dice ti ho pensato vuol dire che la persona è nel tuo cuore, è nei tuoi pensieri, vuol dire che ti sei preso un po' di mal di pancia per quella persona, perché conta per te. E allora, prendendoci il mal di pancia per gli altri, certo viviamo il pensiero, il pensare l'altro, comunque e sempre, insieme.
0: E la puntata numero 795 finisce qua. Abbiamo aperto con lo sci di fondo on the beach, un grande spettacolo della montagna al mare, e abbiamo chiuso con un pensiero d'amore. Quindi l'appuntamento è la settimana prossima, vi ricordo che siamo sempre online, tgevents.it, poi scriveteci, rispondiamo a tutti, info@tgevents.it, poi siamo sui social, basta un click, un mi piace, e un attimo, e socializziamo. Cari amici, 3, 2, 1, ciao, maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che

0: e portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà

0: bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti.

sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto

0: nostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Ciao a tutti amici di GoTV, come vedete oggi le nostre telecamere si sono spostate alle porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione, che avverrà proprio oggi, di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto, vi dico solo una cosa. Oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini, che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
3: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale, e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent, dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birelart, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent

0: cosa si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
1: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
2: Veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del primo maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa perché era un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
1: Grazie vice sindaco.

0: diretta qui per GoTV Channel, sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
2: Vabbè. Da lui ci sta.
0: Da lui ci sta.
1: Se andiamo in moto, in pista, io invece di 3 decimi prendo 30 secondi.
0: Dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a 1000, dai, sì.
0: Quasi a 1000. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart?
1: Sì, sì.
0: Che cosa vi ha convinto?

0: partecipare?
1: Un po' d'adrenalina di provare la pista e magari di provare a correre con quei piloti grandi piloti.
0: E allora ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: attraverso i microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No, e perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno, perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, proprio non ho mai provato.
0: E... Cioè no, ma dimmi, allora tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
2: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza. La prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
2: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
2: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
2: 40 e qualcosa.
0: Vabbè dai, insomma ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti Giulia!
2: Grazie.

0: hanno girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Pasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico. E quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
0: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
1: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e mettersi anche alla prova. Quindi.
0: Senta, come si chiama?
1: Io mi chiamo Marcello.
0: Marcello, ma lei deve salire in pista, sei già iscritto?
1: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Palmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma, tutti bravi. No, io
0: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
0: E quando correte?
2: Credo... Aspettiamo.
0: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
0: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
0: 8. E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
0: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
0: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
0: Già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
0: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PGK Design, nonché PGK Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno 3 tappe. Ci troviamo oggi alle Porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto 4 categorie.
6: Mini, Junior, Senior, Over 40.
5: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
6: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica, i primi 4 di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent. È un X Factor del karting.
7: Esatto.
6: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i 4 vincitori di tappa di ogni categoria.
5: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
6: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
5: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
6: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format, chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto, sarà secondo me anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
5: Assolutamente, ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini. L'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13.30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
6: Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo, e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart, e quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque a portata di tutti.
5: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo, e poi siccome

0: ci seguono da tutta Italia. Vogliamo dire esattamente le tappe?
1: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per due mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa e sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
0: Come tutti i Talent ci sono dei premi.
1: Premi veramente incredibili per le categorie mini, junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronny Sara della Birra Alte, che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
0: che l'abbiamo vista all'interno del centro commerciale,
1: quindi un'esperienza unica, da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
0: Madonna, allora ragazzi, dovete venire a provare questi mezzi. Due mesi qui a Verona per poi andare due mesi provincia di Brindisi, due mesi a Milano. Non avete scuse, ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
1: Sì, e poi abbiamo anche una novità.
0: Sì.
1: C'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti c'è tanta un collegamento, c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori. Per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori. Lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
0: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli, potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima.
2: Grazie.
0: Ti auguriamo un grande successo e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
1: Grazie.
0: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori, di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
3: Ciao.
0: Allora, tra poco è il tuo turno.
3: Così sembra.
0: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
3: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente. E chiaramente punto alla vittoria.
0: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
3: Molto appassionato, da molto tempo.
0: Ok, ma corri anche nella realtà?
3: No.
0: Ci dedichiamo solo al virtuale?
3: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
0: Però rispettando i limiti.
3: No, sempre.
0: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
3: A tutta.

0: Musica e motori oggi vanno a braccetto perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.
1: Assolutamente, è un grande piacere, io non avessi fatto musica nella vita avrei voluto correre, quindi quando mi capita...
0: C'è ancora il tempo, eh?
1: Ma non lo so, sono vecchio, c'ho la barba ormai.
0: Ah, bene, niente, ormai... bene. Piccolo spoiler... È in uscita il tuo prossimo disco?
1: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
0: Emozione?
1: Sono molto felice. Devo dire è stato un lavoro molto lungo, sofferto, però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto.
0: Vuoi farci qualcosa a cappella?
1: No.
0: No, no, no, assolutamente no! Vedi, io sono più nel mondo dei motori.
1: Per l'invito.
0: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo.

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

0: Federica
1: Pasquale.
0: Giornalista. Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42%.

0: tetto della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
5: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia, con la sola lista presente, fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19. Inizieranno intorno alle 15 di oggi pomeriggio le operazioni di scrutinio dei 21 comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di tre di questi 21 comuni già si sa chi sarà il prossimo sindaco. Si tratta dei comuni dove c'è una sola lista in campo. Per quanto concerne invece gli altri 18 comuni, l'attesa è forte.

0: un po' ovunque ovviamente, ma soprattutto a Salerno, dove in 7 stanno sfidando l'ex sindaco ed ex governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Ieri sera alle 23 sono andati a votare il 49% degli aventi diritto. Per quanto riguarda i dati, sempre rispetto alle ore 23 di ieri e rispetto alle precedenti elezioni amministrative, circa il 50% degli aventi diritto ha scelto di andare a votare. Il record in positivo tocca a 3 comuni: Siciliano degli Alburni, dove ha votato il 67% degli aventi diritto, poi anche San Valentino Torio con il 61% e Positano con il 60%. Record negativo invece per Laurito, al voto solo il 31% degli aventi diritto, molto in meno rispetto a 6 anni fa. Attesa per quanto riguarda l'esito delle elezioni in tutto il territorio, dall'Agro Nocerino Sarnese, passando per Salerno e Cava dei Terreni, fino ad arrivare agli Alburni, al Cilento e al Vallo di Diano. Dalle 15 di questo pomeriggio si saprà qualcosa in più. Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento, in località San Pietro. Un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
1: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
0: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà, semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto, delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni. Non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.
1: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio. Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza.

0: Senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera. Si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Caggioielli a Benevento l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Ozelle Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
1: Nuovo fronte di tensione a Vieti di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vieti di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa

0: forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i 3 comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia, con la sola lista presente, fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19. Inizieranno intorno alle 15 di oggi pomeriggio le operazioni di scrutinio dei 21 comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di 3 di questi 21

comuni già si sa chi sarà il prossimo sindaco. Si tratta dei comuni dove c'è una sola lista in campo. Per quanto concerne invece gli altri 18 comuni, l'attesa è forte un po' ovunque, ovviamente, ma soprattutto a Salerno, dove in 7 stanno sfidando l'ex sindaco ed ex governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri sera alle 23 sono andati a votare il 49% degli aventi diritto.

0: 61% e Positano con il 60%. Record negativo invece per Laurito, al voto solo il 31% degli aventi diritto, molto in meno rispetto a 6 anni fa. Attesa per quanto riguarda l'esito delle elezioni in tutto il territorio, dall'Agro Nocerino Sarnese, passando per Salerno e Cava dei Terreni, fino ad arrivare agli Alburni, al Cilento e al Vallo di Diano. Dalle 15 di questo pomeriggio si saprà qualcosa in più. Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento, in località San Pietro. Un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto. Tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
1: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
0: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto, delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni. Non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio. Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Cagioielli a Benevento, l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Ozelle Cagioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
1: Nuovo fronte di tensione a Vieti di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località

0: Sant'Antuono, Polla.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
4: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a

0: eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
2: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
2: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
2: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
2: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
2: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
4: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso anche

0: ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
1: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
2: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
2: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
2: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori,

0: Baloo lo abbracciò con amore.
1: Tutto ok, Mowgli?
2: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
2: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
1: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
4: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso

0: fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Sox, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Sox, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione

0: graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione.

0: circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto. ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì,

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E

Compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze.

0: per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicoli alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione

0: Graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70ª edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti, Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
2: Federica
3: Pasquale.
2: Giornalista. Logorroica.
3: Fastidioso.
2: Scombussolato.
3: Sì. Rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
0: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
9: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
10: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
11: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale occupandoci delle elezioni amministrative in Campania. Scopriamo com'è andata nei comuni di Pertosa e Polla nel servizio di Pasquale Sorrentino, che ha anche intervistato Massimo Loviso subito dopo la riconferma a sindaco di Polla.
1: Massimo Loviso e Domenico Barba confermati sindaci dei comuni di Polla e di Pertosa. Le loro vittorie sono state nette nei confronti soprattutto di Gianluca Delauso e di Sara Manisera. Pochissime le preferenze invece per le terze liste outsider. Per quanto riguarda Massimo Loviso, la notizia della vittoria è arrivata mentre era nella sezione della lista Pollesi per Polla, l'ha accolta prima baciando la moglie e poi rilasciandoci queste dichiarazioni.
2: In questo momento anche la certezza matematica di questa rielezione, una rielezione che avevamo intuito, capito, compreso nel corso dei giorni, la manifestazione di affetto che abbiamo avuto durante gli incontri, con i tanti messaggi che sono giunti negli ultimi giorni, in queste ore, mi facevano presagire ad un risultato importante, ad una vittoria molto importante, perché dopo tutte le cose che sono state fatte e dette, abbiamo in sostanza, andando ad analizzare bene i voti, lo faremo chiaramente in tranquillità nei prossimi giorni, ma siamo davvero contenti di un risultato straordinario che avevamo compreso, intuito, dicevo, e che oggi si conferma. Quindi la differenza è una differenza abissale, una differenza che ci consente di continuare quel cammino già avviato negli anni addietro con Rocco, con gli altri, quindi andremo avanti per la nostra strada e le maldicenze le lasciamo a coloro che le hanno dette.
0: Vittoria schiacciante per Vincenzo De Luca alle amministrative di Salerno. L'ex presidente della Campania è stato eletto sindaco con un vantaggio netto rispetto ai suoi principali avversari, Franco Massimo Lanocita e Gerardo Maria Marenghi. Sin dai primi exit poll, De Luca era in netta superiorità sugli altri candidati. Questo sarà il quinto mandato di De Luca come sindaco di Salerno, dopo che lo era già stato quattro volte tra il 1993 e il 2015. Adesso il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, continuiamo con la politica. Nel primo pomeriggio di ieri il quorum era già stato battuto in tre comuni salernitani dove era candidata una sola lista. Vediamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
4: Quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale. Unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha

0: raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19.
1: Ed ora passiamo alla cronaca. Iniziamo da una serie di incidenti che si sono verificati questo fine settimana tra il Vallo di Diano e Cilento. Vediamo.
0: Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
1: Adesso parliamo di un'importante operazione internazionale contro il traffico di droga e di armi che è stata portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Vediamo.
2: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente.

0: cliente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2, riprendiamo con la cronaca il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nei pressi del fiume Tanagro ad Auletta.
1: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal Ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni, non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi.

0: e nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.
1: Ci spostiamo in Basilicata per l'ennesima frana. A San Chirico Raparo è crollata una strada nel centro abitato e alcune famiglie sono state evacuate. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.
1: Restiamo in Basilicata, dove ieri si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 93 nel territorio di Venosa. Un cinquantenne a bordo della sua moto è finito fuori strada con il mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo senza però riuscirci. Sul luogo del sinistro è intervenuta l'eliambulanza del 118 e insieme ai carabinieri della compagnia di Venosa. Ed ora ci occupiamo di un'operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha interessato anche la Campania. Vediamo.
2: C'è anche la Campania tra le regioni coinvolte nella maxi operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna e coordinata dalla Procura di Bologna. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri eseguiti in tutta Italia. L'indagine ha permesso di scoprire un sofisticato sistema illegale utilizzato per accedere abusivamente ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Netflix, Disney Plus, Spotify, DAZN e altri servizi streaming. Al centro dell'inchiesta un'applicazione chiamata CinemaGoal, installata su dispositivi degli utenti per collegarsi a server esteri, capaci di decriptare i segnali audiovisivi protetti. Secondo gli investigatori, il sistema era molto evoluto e riusciva ad aggirare i controlli delle piattaforme. Nel corso delle indagini sono stati individuati oltre 70 rivenditori attivi anche in Campania, incaricati di distribuire gli abbonamenti illegali a prezzi compresi tra i 40 e i 130 euro l'anno. L'operazione ha coinvolto circa 200 finanzieri e ha portato anche al sequestro di server e supporti informatici all'estero. I pagamenti avvenivano spesso tramite criptovalute o conti esteri per rendere più difficile la tracciabilità. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato. Sono state già notificate le prime sanzioni a 1000 abbonati, con multe che vanno da 154 a 5.000 euro.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony.

0: Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Resi noti i nuovi dati del registro tumori della Campania, che vede il Vallo di Diano tra le aree con la mortalità più bassa.
1: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento

0: L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare i livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Ed ora ci spostiamo al confine tra Campania e Basilicata, a Vietri di Potenza, dove il sindaco è sul piede di guerra contro il mega impianto eolico. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Nuovo fronte di tensione a Vietri di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.
1: E infine, arte ora fa ed economia in una serata speciale che si è tenuta nei giorni scorsi a Benevento. Vediamo.
0: una serata dedicata

0: al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera. Si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Caggioielli a Benevento l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Ozelle Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito Italia 2 News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: All'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati della FIOM CGIL si discute sul futuro dell'industria metalmeccanica. I numeri del decreto 1 maggio sono preoccupanti, con tagli di risorse considerevoli e aspettative disilluse, soprattutto per il Mezzogiorno. La Camera ha pubblicato l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGIL. Servono salari più alti e nuove assunzioni prima che sia troppo tardi. Un nuovo rapporto sulla maternità mette in luce quanto avere un figlio pesi ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita.
1: In questi anni chi fa impresa ha spinto sempre più ad una competizione tra lavoratori, una lotta tra ultimi che ha portato conseguenze sia sul piano salariale che sul piano dei diritti.
2: Noi la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare la dobbiamo combattere, perché una logica di competizione detta a un lavoratore che deve imparare a competere per poter vivere contro altri lavoratori è la fine dell'esistenza stessa del sindacato e del diritto dei lavoratori a poter essere un sindacato. E non è un caso che i processi che hanno portato in questi anni, che hanno governato in questi anni l'economia, sono processi che hanno cambiato e peggiorato anche il modo di fare impresa.
1: Un modo di fare impresa che è stato favorito anche dalle legislazioni che hanno svalutato il lavoro in tutte le sue componenti.
2: Quando qui si parla di appalti, di subappalti, di sottappalti, di delocalizzazioni, vuol dire, se ci pensiamo un attimo, che questa modalità è stata favorita anche con provvedimenti legislativi nei singoli paesi e più in generale anche dimensione europea e tutto il resto, che hanno modificato anche il modello di fare impresa.

0: fare meglio con meno, senza rinunciare alla qualità della vita. È l'idea al Centro di Economia Frugale, il nuovo saggio di Navi Raju, studioso franco-indiano che propone un modello di crescita e sviluppo fondato su condivisione, filiere corte, reti territoriali e rigenerazione sociale e ambientale. E in questo scenario, l'Italia, con il suo tessuto di distretti produttivi e piccole imprese, può diventare un laboratorio naturale anche grazie a esperienze come quella di Enea, una piattaforma digitale per consentire alle imprese italiane di condividere risorse industriali tra territori, che ha già coinvolto quasi 300 aziende locali.
1: Doveva essere il cuore sociale del decreto primo maggio, ma il nuovo pacchetto di incentivi al lavoro si è rapidamente trasformato in un sistema limitato e ancora fermo ai blocchi di partenza. I fondi destinati ai bonus occupazionali scendono da 2,7 miliardi a poco più di 934 milioni. Anche le assunzioni previste si riducono drasticamente, dalle oltre 246.000 ipotizzate nel vecchio impianto a circa 110.000, comprese quelle legate alle zone economiche speciali. Una riduzione vicina al 60%, che cambia completamente la portata della misura. Nel frattempo, il governo ha scelto di archiviare i precedenti incentivi, scaduti il 30 aprile, sostituendoli con regole nuove e più severe. Per assumere un giovane under 35 con agevolazioni, non basta più l'assenza di un contratto stabile. Servono almeno 2 anni senza lavoro regolarmente retribuito, oppure 1 anno accompagnato da condizioni di svantaggio aggiuntive. Anche la stabilizzazione dei contratti a termine perde forza e viene confinata a una misura separata e limitata nel tempo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le donne e il Sud. Le lavoratrici del Mezzogiorno potranno ottenere l'esonero contributivo pieno solo dopo 2 anni, non più 6 mesi come in passato, mentre le risorse dedicate crollano da 480 a 141 milioni. Anche il bonus ZES resta riservato alle microimprese e agli over 35 disoccupati di lungo periodo, ma i fondi disponibili si riducono da 724 a 100 milioni. A complicare ulteriormente il quadro c'è il nodo del cosiddetto salario giusto. Gli incentivi dovrebbero essere concessi solo alle aziende che applicano contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative, un principio che punta a contrastare il dumping salariale, ma che al momento resta senza strumenti concreti. L'INPS attende ancora criteri operativi e aggiornamenti dalla banca dati del CNEL, così le procedure restano sospese, mentre imprese e lavoratori aspettano risposte che tardano ad arrivare.

0: A Bari, nello spazio Murat, la FIOM CGIL riunisce delegate e delegati da tutta Italia per discutere il futuro dell'industria metalmeccanica. Al centro degli interventi c'è la situazione del Mezzogiorno, un territorio ancora fragile.
1: Io vorrei dire ad una classe dirigente democratica e progressista, che in particolare è alla responsabilità di governo nel Mezzogiorno, che noi continuiamo a pensare che la vetrina del turismo non risolve il problema strutturale, culturale, industriale, economico delle società del Mezzogiorno. Noi pensiamo che le zone industriali non siano zone marginali della struttura urbanistica della città. Noi pensiamo che siano parte fondamentale della struttura e della vita delle città dentro le quali viviamo. Se c'è un antidoto alla mafia, alla criminalità, alla corruzione, che sono una vera e propria, come dire, patologia di questo capitalismo. Perché faremmo un errore a pensare che la mafia, la corruzione, la camorra, l'andrangheta sono semplicemente dei fenomeni patologici. È la cultura di questi tempi. Cioè la cultura del denaro e del potere.
0: A pochi giorni dall'anniversario della morte di Peppino Impastato, è fondamentale schierarsi contro la criminalità.
1: Perché la mafia ammazzava Peppino Impastato? Perché ammazzava La Torre? Perché ammazzava Don Peppino Diana? Li ammazzava per una ragione fondamentale, perché non riconosceva la libertà, la dignità delle persone di poter lottare per poter avere il proprio posto di lavoro, perché dovevano stare nel clima del ricatto e di chiedere un favore. E noi invece abbiamo costruito con l'industria la schiena dritta delle classi lavoratrici del Mezzogiorno.

0: Giugno 1930. Palmiro Togliatti prende una decisione ed espelle dal Partito Comunista d'Italia diversi esponenti che da anni criticano la sua linea politica e soprattutto il suo filo stalinismo. Tra questi c'è Paolo Ravazzoli, che dal 1927 guida una delle due CGDL clandestine. Sì, perché nel febbraio del 1927, a seguito dello scioglimento deciso dal vecchio gruppo dirigente, furono fondate due diverse organizzazioni sindacali clandestine. Bruno Buozzi, segretario generale della CGDL dal 1925, a Parigi ricostituisce il sindacato, il quale aderisce, insieme ad alcuni partiti, alla concentrazione d'azione antifascista. Nello stesso mese, durante la prima conferenza clandestina di Milano, i comunisti danno vita alla loro Confederazione Generale del Lavoro. In questo modo, dalla fine degli anni 20 e fino alla caduta della dittatura fascista, convivono due CGDL. Una di ispirazione riformista, aderente alla Federazione Sindacale Internazionale, l'altra comunista, aderente all'Internazionale dei Sindacati Rossi. E proprio di questa seconda CGDL, che a seguito dell'espulsione di Ravazzoli diventa segretario Giuseppe Di Vittorio, cresciuto sindacalmente nell'Unione Sindacale Italiana. Le sue posizioni nei confronti di Togliatti non sono certo tenere e questa tensione si manterrà anche nel secondo dopoguerra. Ed è critico nei confronti di Stalin, che ha coniato il termine socialfascismo per definire i riformisti e i socialdemocratici. Nonostante questo, grazie alla sua visione sindacale, è chiamato a guidare la CGDL comunista. Fino alla metà degli anni 30, i rapporti tra le due confederazioni si mantennero tesi. Quando però il pericolo fascista divenne assai concreto, soprattutto in seguito alla presa del potere da parte di Hitler in Germania, le diverse componenti della sinistra riuscirono a trovare un terreno comune di iniziativa, evidente nella politica dei fronti popolari in Francia e Spagna. Gli effetti si fecero sentire sia sulla politica italiana, con la firma nel 1934 del patto di unità d'azione tra PCDI e PSI, sia sul sindacato. Il 15 marzo 1936, infatti, Buozzi e Di Vittorio si incontrarono a Parigi per firmare la piattaforma d'azione della CGL unica. Di Vittorio, nel 1945, diventa il segretario generale della CGL unitaria. Bruno Buozzi non c'è più, ucciso a pochi chilometri da Roma dai nazi fascisti, quando ormai la capitale stava per essere liberata.
1: È stata presentata alla Camera dei Deputati l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGL nell'ambito dell'iniziativa della FPCGL Pensioni Pubbliche sotto attacco. Basta penalizzare il lavoro pubblico.
2: Nel corso di questi anni abbiamo subito degli attacchi pesantissimi. Si va in pensione più tardi e si prendono pensioni sempre più ridotte. Ma soprattutto a tutto questo si aggiunge una discriminazione forte anche col mondo del lavoro privato. Il ritardo del versamento delle TFR-TFS, che arriva a un ritardo di diversi mesi rispetto a quello che accade in altri settori del mondo del lavoro.
3: I tagli degli ultimi anni sui lavoratori pubblici sono enormi, a partire dal taglio alle aliquote di rendimento, che producono per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1995 tagli che valgono tra i 17.000 euro per retribuzioni fino a 30.000 euro fino a 270.000 euro per retribuzioni fino a 70.000 euro. Sono tagli importanti per un governo che aveva promesso a tutti di uscire a 41 anni. In realtà il taglio combinato sull'allungamento dell'attesa di vita e il taglio sulle aliquote di rendimento porterà molte lavoratrici e lavoratori a scegliere di rimanere in servizio per non avere il taglio fino a 67 anni e oltre per la pensione di vecchiaia. Quale sarà il risultato? Che ci saranno lavoratrici e lavoratori costretti a lavorare addirittura fino a 49 anni di contributi, come la nostra analisi che presenteremo oggi farà vedere.
1: Per FP e CGL servono salari più alti e assunzioni che favoriscano il ricambio generazionale. Il governo non può scaricare i costi di un sistema in tilt sulle spalle dei lavoratori.
4: In Italia. Italia, il tragitto verso il lavoro pesa sempre di più sulla qualità della vita. Secondo uno studio di Page Group, i lavoratori italiani impiegano in media 45 minuti per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. In Europa solo la Turchia fa peggio. Ogni mese se ne vanno così circa 30 ore tra traffico, ritardi e mezzi affollati. Lo stress cresce soprattutto tra chi usa il trasporto pubblico, ma anche l'auto privata non offre alternative migliori. Quasi un lavoratore su due cambierebbe impiego pur di vivere più vicino al posto di lavoro. A soffrirne sono soprattutto equilibrio personale, salute mentale e tempo libero.
1: Secondo il nuovo rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, avere un figlio pesa ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita. Nel 2025 le nascite sono scese a circa 355.000, con un calo del 3,9% in un solo anno. Il tasso di fecondità resta fermo a 1,14

0: Quei 34 anni, quasi una su quattro dichiara di non avere una situazione lavorativa adatta per diventare madre. Il lavoro continua a essere il problema principale. Dopo la nascita di un figlio, le donne subiscono una penalizzazione che il rapporto definisce child penalty, meno occupazione, salari più bassi e carriere rallentate. Nel privato le retribuzioni delle madri possono ridursi fino al 30%. Il tasso di occupazione femminile passa dal 68,7% delle donne senza figli al 58,2% delle madri con bambini piccoli. Nel mezzogiorno la situazione è ancora più fragile, con l'occupazione delle madri sotto il 46%. Intanto cresce il numero delle giovani che scelgono di partire. Negli ultimi 10 anni le under 35 emigrate all'estero sono aumentate del 125%, mentre oltre 200.000 giovani donne hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord. Una dinamica che si intreccia con il calo delle nascite e con l'assenza di servizi e stabilità. Le misure di sostegno, come i programmi dedicati ai primi 1.000 giorni di vita, gli spazi per le madri fragili e percorsi di accompagnamento alla genitorialità, sono segnali che mostrano come un altro equilibrio sia possibile, ma solo se lavoro, welfare e servizi smettono di essere ostacoli e diventano finalmente strumenti di libertà.
1: Le mafie cambiano linguaggio, si infilano nell'economia, nella politica, nella vita quotidiana. Per questo nasce l'antimafia parola per parola. Conoscere per resistere. E il dizionario, pubblicato da Libertà, che prova a raccontare il fenomeno mafioso in modo semplice, accessibile e collettivo. Dalle stragi degli anni 90 fino alle nuove forme di criminalità organizzata. Il dizionario mette insieme generazioni diverse. Pensionati dello SPCGL, studenti medi e universitari, insieme a magistrati, giornalisti, storici, sindacalisti e attivisti dell'antimafia sociale. Un lavoro corale che cerca di dare strumenti per difendere la legalità e insieme ad essa la democrazia.
0: La raccolta di fondi impresa nel 2025 ha superato i 500 milioni di euro, raggiungendo quota 507 milioni. Le aziende aderenti hanno sfondato il tetto delle 200.000, con oltre 5 milioni di lavoratori coinvolti. Dal 2007 l'ente ha investito 4,8 miliardi di euro in oltre 280.000 piani formativi, aggiornando le competenze di 4,7 milioni di lavoratori.
2: Garantiamo che i lavoratori siano sempre aggiornati in un contesto che cambia rapidamente. Cambia con grandissima complessità, abbiamo davanti a noi grandi sfide e solo la capacità dei nostri dipendenti può garantire che le imprese rimangano competitive sui mercati globali, nel contesto internazionale che viviamo e nella complessità che devono affrontare.
0: La formazione dei dipendenti incide più che mai sul futuro professionale dei lavoratori.
2: Oggi c'è uno studio che equipara un anno degli anni attuali a 3 o 4 del passato, il che vuol dire che sostanzialmente stiamo andando molto più veloci e con un grado di complessità maggiore. Oggi le competenze dei lavoratori invecchiano rapidamente, mentre prima un lavoratore poteva garantire la propria intera esistenza professionale basandosi sulla conoscenza che aveva acquisito, oggi ha bisogno di aggiornarla continuamente e noi garantiamo tutto questo.

0: Per chi convive con patologie come talassemia e drepanocitosi, oltre alle cure quotidiane esiste anche una tutela economica spesso poco conosciuta. La legge prevede infatti un'indennità per i lavoratori affetti da forme gravi di anemia ereditaria, comprese talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento. Il sostegno spetta dai 35 anni di età, con almeno 10 anni di contributi versati, senza limiti di reddito. L'importo corrisponde al trattamento minimo pensionistico ed è cumulabile con stipendio e altre prestazioni. La domanda va presentata all'INPS con certificazione sanitaria e documentazione contributiva. Per orientarsi tra requisiti e pratiche, l'INCA CGL offre assistenza su tutto il territorio nazionale.
1: Anche quest'anno si è concluso il percorso formativo della Scuola di Formazione Politica di Alisei, che ha coinvolto circa 50 ragazzi dai 16 ai 21 anni.
2: I ragazzi così giovani, tra i 16 e i 21 anni, hanno iniziato a scoprire

0: come si fa a mettersi insieme per rivendicare diritti, per fare politica, per in sostanza lavorare insieme per un mondo migliore.
1: In linea col titolo L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi, l'edizione di quest'anno ha previsto testimonianze di chi cerca di mettersi in gioco e agire attivamente a livello locale.
2: Siamo passati da temi che riguardavano le politiche internazionali, l'immigrazione, siamo andati a visitare un bene confiscato ad Esio, insomma è stata veramente appagante anche dal punto di vista della crescita e del risultato che abbiamo ottenuto con i nostri ragazzi.
0: Per noi è molto importante che le sedi della CGIL si aprano e siano vissute come luoghi di condivisione e di conoscenza del mondo del lavoro, proprio per testimoniare che l'impegno, la solidarietà, i diritti umani, i diritti civili, i diritti del lavoro sono fondamentali per promuovere la pace, la democrazia e soprattutto la convivenza civile fra i popoli. Quindi Alisei è proprio parte di questo percorso più grande che la CGIL vuole fare a livello europeo e internazionale. Siamo orgogliosi di aver ospitato questo momento di condivisione a fine percorso qui a Roma.

0: A Ferrara, la formazione musicale incontra le nuove tecnologie con Cantante 5.0, il corso gratuito promosso da COM2, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo. A partire da settembre 2026 sono previste 410 ore di lezione, suddivise tra laboratori su voce, presenza scenica e strumenti digitali, e 190 ore di stage nel settore dello spettacolo dal vivo. Al termine è prevista la qualifica regionale di cantante. Il corso è rivolto ai diplomati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con esperienze formative in ambito artistico. Le iscrizioni restano aperte fino al 31 luglio 2026. Per informazioni e iscrizioni, visita la pagina dedicata sul sito del Teatro Comunale di Ferrara.
1: Sui binari del futuro è il titolo dell'assemblea dei delegati e delle delegate FILT e CGIL del settore ferroviario al Centro Congressi Frentani.
2: Siamo una categoria che sta in tutti i settori del paese, diciamocelo in italiano. Se negli scioperi generali non si fermano i trasporti, non se ne accorge nessuno. Se ti fermi tu, se ne accorgono. Nonostante questo, la discussione sui trasporti nel paese è una discussione che ferma a 30 anni fa. Questo interroga il paese, ma interroga anche noi. Quando la FILT pone un tema sulle forme di lotta, non vuole rinunciare allo sciopero. Pone un tema sul quale dobbiamo riflettere, come poggi le tue istanze su scioperi efficaci, come dai visibilità alle tue istanze. Io credo che il punto sia la capacità che abbiamo di parlare alla politica in maniera efficace, con la capacità che abbiamo di parlare al paese in maniera efficace e con la capacità che abbiamo di parlare ai lavoratori.
1: L'ascolto diventa fondamentale per entrare in relazione con i lavoratori e per portare avanti le lotte con autorevolezza e efficacia, nonostante le difficoltà.
2: E non dobbiamo aver paura di volare controvento, perché come diceva Churchill, gli aquiloni volano bene solo quando sono controvento.
0: In tempi sempre più complicati, restare saldi e continuare a difendere i diritti dei lavoratori è fondamentale. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1,

MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dare2, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto,

esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da tu devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fa

fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia d'Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia d'Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire

a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così: panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi. Quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche 2 volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: sì, siamo così.
1: Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 46,5%.

0: 57,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena

0: ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70ª edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Joppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
1: Federica.
2: Pasquale.
1: Giornalista.
2: Giornalista.
1: Logorroica.
2: Fastidioso.
1: Scombussolato.
2: Sì. Rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino.

0: Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domenica.

La pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale occupandoci delle elezioni amministrative in Campania. Scopriamo com'è andata nei comuni di Pertosa e Polla nel servizio di Pasquale Sorrentino, che ha anche intervistato Massimo Loviso subito dopo la riconferma a sindaco di Polla.
1: Massimo Loviso e Domenico Barba confermati sindaci dei comuni di Polla e di Pertosa. Le loro vittorie sono state nette nei confronti soprattutto di Gianluca De Lauso e di Sara Manisera. Pochissime le preferenze invece per le terze liste outsider. Per quanto riguarda Massimo Loviso, la notizia della vittoria è arrivata mentre era nella sezione della lista Pollesi per Polla, l'ha accolta prima baciando la moglie e poi rilasciandoci queste dichiarazioni.
2: In questo momento anche la certezza matematica di questa rielezione, una rielezione che avevamo intuito, capito, compreso nel corso dei giorni, la manifestazione di affetto che abbiamo avuto durante gli incontri, con i tanti messaggi che sono giunti in queste, negli ultimi giorni, in queste ore, mi facevano presagire ad un risultato importante, ad una vittoria molto importante, perché dopo tutte le cose che sono state fatte e dette, abbiamo in sostanza, andando ad analizzare bene i voti, lo faremo chiaramente in tranquillità nei prossimi giorni, ma siamo davvero contenti di un risultato straordinario che avevamo compreso, intuito, dicevo, e che oggi si conferma. Quindi la differenza è una differenza abissale, una differenza che ci consente di continuare quel cammino già avviato negli anni addietro con Rocco, con gli altri, quindi andremo avanti per la nostra strada e le maldicenze le lasciamo a coloro che le hanno dette.
0: Vittoria schiacciante per Vincenzo De Luca alle amministrative di Salerno. L'ex presidente della Campania è stato eletto sindaco con un vantaggio netto rispetto ai suoi principali avversari, Franco Massimo Lanocita e Gerardo Maria Marenghi. Sin dai primi exit poll, De Luca era in netta superiorità sugli altri candidati. Questo sarà il quinto mandato di De Luca come sindaco di Salerno, dopo che lo era già stato quattro volte tra il 1993 e il 2015. Adesso il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, continuiamo con la politica. Nel primo pomeriggio di ieri il quorum era già stato battuto in tre comuni salernitani dove era candidata una sola lista. Vediamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
4: Quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Siciliano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così

0: Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19.
1: Ed ora passiamo alla cronaca. Iniziamo da una serie di incidenti che si sono verificati questo fine settimana tra il Vallo di Diano e il Cilento. Vediamo.
0: Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e due auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
1: Adesso parliamo di un'importante operazione internazionale contro il traffico di droga e di armi che è stata portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Vediamo.
2: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2, riprendiamo con la cronaca il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nei pressi del fiume Tanagro ad Auletta.
1: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal Ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito

0: e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto, delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni. Non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.
1: Ci spostiamo in Basilicata per l'ennesima frana. A San Chirico Raparo è crollata una strada nel centro abitato e alcune famiglie sono state evacuate. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.
1: Restiamo in Basilicata, dove ieri si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 93 nel territorio di Venosa. Un cinquantenne a bordo della sua moto è finito fuori strada con il mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo senza però riuscirci. Sul luogo del sinistro è intervenuta l'eliambulanza del 118 e insieme ai carabinieri della compagnia di Venosa. Ed ora ci occupiamo di un'operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha interessato anche la Campania. Vediamo.
2: C'è anche la Campania tra le regioni coinvolte nella maxi operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna e coordinata dalla Procura di Bologna. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri eseguiti in tutta Italia. L'indagine ha permesso di scoprire un sofisticato sistema illegale utilizzato per accedere abusivamente ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Netflix, Disney Plus, Spotify, DAZN e altri servizi streaming. Al centro dell'inchiesta un'applicazione chiamata CinemaGoal, installata su dispositivi degli utenti per collegarsi a server esteri, capaci di decriptare i segnali audiovisivi protetti. Secondo gli investigatori, il sistema era molto evoluto e riusciva ad aggirare i controlli delle piattaforme. Nel corso delle indagini sono stati individuati oltre 70 rivenditori attivi anche in Campania, incaricati di distribuire gli abbonamenti illegali a prezzi compresi tra i 40 e i 130 euro l'anno. L'operazione ha coinvolto circa 200 finanzieri e ha portato anche al sequestro di server e supporti informatici all'estero. I pagamenti avvenivano spesso tramite criptovalute o conti esteri per rendere più difficile la tracciabilità. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato. Sono state già notificate le prime sanzioni a 1000 abbonati, con multe che vanno da 154 a 5.000 euro.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato.

0: personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Uni Euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Recentemente sono stati resi noti nuovi dati del registro tumori della Campania, che vede il Vallo di Diano tra le aree con la mortalità più bassa.
1: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
0: Ed ora ci spostiamo al confine tra Campania e Basilicata, a Vietri di Potenza, dove il sindaco è sul piede di guerra contro il mega impianto eolico. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Nuovo fronte di tensione a Vietri di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.
0: E infine, arte ora fa ed economia in una serata speciale che si è tenuta nei giorni scorsi a Benevento. Vediamo.
1: Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Caggioielli a Benevento l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Ozelle Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito Italia 2 News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom.

0: showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volte e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità e di immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta dell'listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa, e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione, senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xE, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro, fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie a litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. E entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi, la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

0: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava commissione ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
2: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.

Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce all'Adhire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico,

0: attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari, eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di Freed, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
1: Silk product from India and from one single place.
2: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
3: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
2: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
0: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
4: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi,

0: ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.
2: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti.

0: Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti, soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival.

0: una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70ª edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese. Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le 5 rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
3: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
4: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

Della sicurezza energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di

0: soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale occupandoci delle elezioni amministrative in Campania. Scopriamo com'è andata nei comuni di Pertosa e Polla nel servizio di Pasquale Sorrentino, che ha anche intervistato Massimo Loviso subito dopo la riconferma a sindaco di Polla.
1: Massimo Loviso e Domenico Barba confermati sindaci dei comuni di Polla e di Pertosa. Le loro vittorie sono state nette nei confronti soprattutto di Gianluca De Lauso e di Sara Manisera. Pochissime le preferenze invece per le terze liste outsider. Per quanto riguarda Massimo Loviso, la notizia della vittoria è arrivata mentre era nella sezione della lista Pollesi per Polla, l'ha accolta prima baciando la moglie e poi rilasciandoci queste dichiarazioni.
2: In questo momento anche la certezza matematica di questa rielezione, una rielezione che avevamo intuito, capito, compreso nel corso dei giorni, la manifestazione di affetto che abbiamo avuto durante gli incontri, con i tanti messaggi che sono giunti negli ultimi giorni, in queste ore, mi facevano presagire ad un risultato importante, ad una vittoria molto importante, perché dopo tutte le cose che sono state fatte e dette, abbiamo in sostanza, andando ad analizzare bene i voti, lo faremo chiaramente in tranquillità nei prossimi giorni, ma siamo davvero contenti di un risultato straordinario che avevamo compreso in cui dicevo e che oggi si conferma. Quindi la differenza è una differenza abissale, una differenza che ci consente di continuare quel cammino già avviato negli anni addietro con Rocco, con gli altri, quindi andremo avanti per la nostra strada e le maldicenze le lasciamo a coloro che le hanno dette.
0: Vittoria schiacciante per Vincenzo De Luca alle amministrative di Salerno. L'ex presidente della Campania è stato eletto sindaco con un vantaggio netto rispetto

0: rispetto ai suoi principali avversari, Franco Massimo Lanocita e Gherardo Maria Marenghi. Sin dai primi exit poll, De Luca era in netta superiorità sugli altri candidati. Questo sarà il quinto mandato di De Luca come sindaco di Salerno, dopo che lo era già stato quattro volte tra il 1993 e il 2015. Adesso il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, a tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, continuiamo con la politica. Nel primo pomeriggio di ieri il quorum era già stato battuto in tre comuni salernitani dove era candidata una sola lista. Vediamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
2: Quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale. Unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Iniziamo da una serie di incidenti che si sono verificati questo fine settimana tra il Vallo di Diano e il Cilento. Vediamo.
2: Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e due auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
0: Adesso parliamo di un'importante operazione internazionale contro il traffico di droga e di armi che è stata portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Vediamo.
3: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana, fondamentalmente fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2, riprendiamo con la cronaca il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nei pressi del fiume Tanagro ad Auletta.
1: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal Ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni, non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente

0: alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità tra Eboli e Battipaglia.
1: Ci spostiamo in Basilicata per l'ennesima frana. A San Chirico Raparo è crollata una strada nel centro abitato e alcune famiglie sono state evacuate. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.
1: Restiamo in Basilicata, dove ieri si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 93 nel territorio di Venosa. Un cinquantenne a bordo della sua moto è finito fuori strada con il mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo senza però riuscirci. Sul luogo del sinistro è intervenuta l'eliambulanza del 118 e insieme ai carabinieri della compagnia di Venosa. Ed ora ci occupiamo di un'operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha interessato anche la Campania. Vediamo.
2: C'è anche la Campania tra le regioni coinvolte nella maxi operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna e coordinata dalla Procura di Bologna. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri eseguiti in tutta Italia. L'indagine ha permesso di scoprire un sofisticato sistema illegale utilizzato per accedere abusivamente ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Netflix, Disney Plus, Spotify, DAZN e altri servizi streaming. Al centro dell'inchiesta un'applicazione chiamata CinemaGoal, installata su dispositivi degli utenti per collegarsi a server esteri, capaci di decriptare i segnali audiovisivi protetti. Secondo gli investigatori, il sistema era molto evoluto e riusciva ad aggirare i controlli delle piattaforme. Nel corso delle indagini sono stati individuati oltre 70 rivenditori attivi anche in Campania, incaricati di distribuire gli abbonamenti illegali a prezzi compresi tra i 40 e i 130 euro l'anno. L'operazione ha coinvolto circa 200 finanzieri e ha portato anche al sequestro di server e supporti informatici all'estero. I pagamenti avvenivano spesso tramite criptovalute o conti esteri per rendere più difficile la tracciabilità. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato. Sono state già notificate le prime sanzioni a 1000 abbonati, con multe che vanno da 154 a 5.000 euro.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa.

0: è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Recentemente sono stati resi noti nuovi dati del registro tumori della Campania, che vede il Vallo di Diano tra le aree con la mortalità più bassa.
1: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini

0: Il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Ed ora ci spostiamo al confine tra Campania e Basilicata, a Vietri di Potenza, dove il sindaco è sul piede di guerra contro il mega impianto eolico. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Nuovo fronte di tensione a Vietri di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.
1: E infine, arte ora fa ed economia in una serata speciale che si è tenuta nei giorni scorsi a Benevento. Vediamo!
0: Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Caggioielli a Benevento, l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Ozelle Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito Italia 2 News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica, il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico.
2: Buonasera.
0: L'amico Gianfranco Marulli, criminologo. Bentornato anche a te, è da un po' di tempo non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti, non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.
3: Cento suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni quattro giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone, Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri, nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31.

0: 1,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri. 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
1: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
2: È un piacere mio.
1: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma, 62.000 detenuti, insomma, è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
3: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di liminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
1: poi
3: no.
1: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
3: Quindi perché è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in guardie e criminali. E tutti i meccanismi di potere repressivo, anche in cittadini normali, che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone, tutto lì.
1: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
4: Sì.

0: In riferimento a quello che lei sta dicendo, c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di un anno di pena da, parliamo non di
1: Scontato.
0: persone definitive che dovrebbero finire la pena e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui fare andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì, una persona che sta, c'ha un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa, con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, lì, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì
1: Insieme.
0: insieme. Prende, diciamo, assume diciamo, come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa, diciamo, parte di tutto il contesto, perché è stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come deve fare, per dire, il forno all'interno, dove, per dire, a Rebibbia c'è e funziona. E lì non ci sono, se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo 0 eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte. C'è un altro. Allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione. Una volta uscito dall'addendro, ha un lavoro, può proporsi di nuovo nella società. Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che no, adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben là di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi, io mi fermo sul Lazio, che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza. Una vacanza organica consistente e notevole che rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
2: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci,
3: Eccoci.
2: allora, ha sentito il coordinatore regionale della CGIL, insomma, a parte il fatto che 62.000, 61.050 detenuti, a fine anno pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso, magari, di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive. Cioè, uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa. Con un

0: braccialetto, adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione col giudice che poi decide. Cioè, servirebbe quantomeno a svuotare le carceri, si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena questa scelta della pena alternativa?
1: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società, perché si stilla sempre in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere deve essere l'estrema ratio, quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte del pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà al soggetto, poi fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. La custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile. Ci sono gli strumenti moderni, che sono quelli se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi per esempio quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, lì i pericoli di evasione erano evidenti e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai il braccialetto elettronico, sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a seconda di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione dove sta, e quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili. Col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena, noi ci spendiamo un sacco di soldi e sostanzialmente poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere del precetto che gli fanno di dare i soldi di spesi per la custodia cautelare se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna. Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo, perché questi soggetti un po' malandati non hanno difensori che possono nemmeno poi fare queste stanze, fare istanze ben motivate, e quindi sostanzialmente il sistema va in tilt e i carceri si riempiono con grosse problematiche anche di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a porre l'attenzione sulle condizioni carcerarie.
0: Angelo Matteo, dottor Socci, la prego di scusarmi, la fermo per due minuti e poi riprendiamo subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con la, col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare in queste logiche, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche per chi ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari per fame o per gusto o per pazzia o per cleptomania, insomma. Capite? Questi sono dei soggetti che devono essere trattati in modo diverso. Il carcere va dato sia preventivo e sia quello successivo ai soggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. E questo è un concetto che non riusciamo a comprendere, perché noi abbiamo avuto dei filoni di pensiero, ecco, ma quelli sono dei giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati dal colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensiero degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando le condizioni anche relative ai metri quadri della cella ha iniziato a condannare lo Stato, e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era lui, è stato tanto anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.
0: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione, si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
2: Grazie.
0: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, hai sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippo e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per 3 anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
3: Ma guarda, il problema è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura. Quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova, ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi, per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento, e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione, per esempio, delle domande, dell'acquisto, il telefono, eccetera, eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale. E certo, il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna. E quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna. E lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario, oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso, cioè non è, è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli c'aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si tentava. Adesso le cose sono cambiate, però chiaro, nel sovraffollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, dalle Bibbie a Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura, in attesa della convalida dell'arresto che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri, e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di...
0: Dottor Socci.
1: Eccoci.
0: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline e finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto agli arresti domiciliari. Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
1: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti, ma poi torna indietro su certi aspetti. Quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessivi, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. Poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
0: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al
2: dottor
0: Sorci?
2: Sì, no, volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Sorci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo